0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Hey, yo, yo, yo.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Ciao ragazze.
3: Ciao. Ciao. Dai, va bene, iniziamo. No, no.

Buonasera, buonasera, eccoci qua a Nervature Radio Wombat. Oggi chissà cosa succederà con i volumi quest'oggi. Infatti, succedono cose. Bene, bene, Addu qui con voi, appunto, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Eccoci qua che siamo in diretta, diretta vera per davvero, quest'oggi, lunedì 7 settembre 2026. Allora, diciamo subito magari i contatti della radio, se volete ascoltarci in streaming o se volete vedere tutte le news, tra l'altro veramente stiamo tutte ben connesse, ce n'è tante in questo periodo, insomma ci trovate dal sito radiowombat.net. Da lì trovate anche, tra l'altro, nella sezione contatti come fare per scriverci, per ascoltarci e così via. E uno di questi contatti lo dico anche qua ed è il pad, che è un foglio di testo che usiamo per chiacchierare con voi in diretta. Il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Speriamo ci torni utile quest'oggi, in questa puntata. Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio verde, verde urbano come quest'oggi e quant'altro. Appunto, oggi puntatona bella densa, bella interessante. Prima magari di iniziare e presentare alcunché, un piccolo appunto sulla settimana scorsa, appunto ero non ero in diretta, ero registrata, quindi non avete sentito la mia voce. Spero vi sia piaciuto il podcast e vi ho rimandato. Diciamo a livello politico, a volte magari diciamo, dava un po' delle letture non particolarmente richieste, però va bene, insomma, ci interessava più la storia e il racconto che altro. Andato pure a rispulciare da tutti i podcast, appunto, dal sito. Invece, l'altro appunto decisamente più importante che volevo fare quest'oggi è che per chi magari ci sta ascoltando, ma non gli è arrivata ancora la notizia. Ci tengo già a dirlo, già che sono qui in diretta. Beh, è successo un po' un casotto, diciamo così, con l'associazione e collettivo italiano Autistici Inventati, collettivo di compagni e compagni che hanno fatto un lavoro straordinario in questi ultimi 25 anni, che ci hanno fornito sia appunto a collettivi, organizzazioni organizzativi, politici e quant'altro, ma anche banalmente a persone singole, un sacco di servizi informatici che tutelassero davvero, davvero, davvero la privacy, tutelassero davvero, davvero la non commerciabilità dei nostri dati e quant'altro. Beh, è successo che gli Stati Uniti hanno così arbitrariamente decretato che fosse un'organizzazione terroristica senza alcun fondamento, senza alcuna base, ovviamente pregressa di indagine, boh, vabbè, niente. Quindi è di ieri la notizia che il collettivo Autistici Inventati ha chiuso. Non è questa la sede oggi, diciamo, qui su Nervature per parlare di questo, quindi sappiate che dal nostro sito, che lo ripeto essere radiowombat.net, trovate più informazioni al riguardo e è una vicenda importantissima perché si tratta di diritto di parola, diritto di opinione, sovranità sia degli stati e dei continenti, ma anche appunto delle opinioni e insomma, del dissenso politico e quant'altro. Quindi è una vicenda importantissima, siamo super attente su questo, stiamo mettendo un sacco di energie su questo, si creeranno delle mobilitazioni, già in realtà sono iniziate in alcune altre città d'Italia, si creeranno anche a Firenze prossimamente. Appunto, rimanete aggiornate e connesse tramite il sito della radio e quindi non mi dilungo ulteriormente su questo. Oggi invece facciamo così, mettiamo subito un pezzo iniziale e poi ci risentiamo fra poco. Vi dico solo che oggi puntata super interessante qui su Nervature, siamo in collegamento addirittura
con due persone da Reggio Emilia che ci racconteranno di Bosco Ospizio. Per ora non dico altro, e questo è Nissim the Glass Lamp Killer.

Ed eccoci, eccoci, che torniamo in voce, appunto, prontissimi per iniziare questa puntata. E allora, come preannunciavo, appunto, oggi parleremo di nuovo di verde urbano, tra l'altro tema che abbiamo già così un po' toccato da un po' vari punti di vista 2 settimane fa, quindi ci piace, siamo contente di tornare su questo. E oggi nello specifico ci interessiamo, come dicevo in apertura, della vicenda di Bosco Spizio. In mezza parola, tanto ne parleremo per tutta la puntata. Comunque, Bosco Spizio è un bosco, parco, un'area verde a Reggio Emilia che ha delle grandi qualità a livello di benefici ecosistemici per noi. E quindi potrebbe essere, anzi, potrebbe rimanere quello che è, ovvero un bosco, e potrebbe essere magari tutelato in quanto tale. Invece, cosa sta succedendo? Invece, ci sono dei progetti di urbanizzazione e di cementificazione proprio in quest'area, in particolare sotto mano di Conad, chiaramente però in accordo con l'amministrazione comunale. È una vicenda molto viva, in realtà va avanti già da anni, però questa estate in particolare, questo agosto, si è diciamo riaccesa, non tanto per le persone che la seguivano, loro erano sempre sul pezzo, ma insomma a livello anche più mediatico si è riaccesa perché tra le varie cose, insomma, hanno iniziato un presidio permanente, poi ci faremo ovviamente raccontare meglio tutto ciò. Io mi metto un attimo in collegamento con Beatrice, appunto, che fa parte dell'assemblea permanente di Bosco Spizio, che è qui per raccontarci il tutto dagli arbori, arborei e arbori fino adesso. E poi invece nella seconda parte di puntata avremo un collegamento in realtà registrato, non sarà in diretta, comunque con Davide Mattioli che è un arboricoltore che si fa parte anche lui di tutta la vicenda e tutta la lotta, che ci parlerà più nello specifico dell'aspetto appunto dell'ecosistema Bosco Ospizio. Essendo qui appunto su Nervature ci interessava decisamente fare un focus proprio su questo. Quindi mi rimetto un attimo un po' di musica sotto e mi date qualche secondo per fare il collegamento, ci risentiamo fra pochissimo. No, no, no, però mettiamo una musica che ci tiene sveglie, che dite? Tipo lei.

0: Ed eccoci, dovremmo essere in collegamento con Beatrice, ci senti? Perfetto,
1: Sì, ciao a tutte e tutti,
0: e
1: sono Beatrice.
0: noi ti sentiamo molto molto bene, forte e chiara. Eccoci qua, quindi in collegamento con Beatrice dall'Assemblea Permanente di Bosco Spizio. Come dicevo, così un attimo in apertura, magari ricordo il pad, se ci volete scrivere in diretta per domande, questioni o commenti vari, il link per accedervi è direttawombat.vado.li. Bene, allora Beatrice, eccoci qua. Grazie di essere qui con noi per spiegarci un po' la faccenda e siamo contente di dare voce anche a tutta la lotta. Beh, direi di partire con la prima domanda. Vabbè, se vi volete presentare meglio come assemblea, ovviamente hai lo spazio per farlo, però introduco già chiaramente la prima domanda, che vabbè, molto banalmente, molto in generale, se ci puoi raccontare un po' da dove nasce tutta questa lotta di Bosco Spizio, come è nata proprio negli anni, quindi e così un po' brevemente a che punto siamo oggi, poi approfondiamo.
1: Certo, allora intanto grazie a voi. Allora, appunto noi siamo, insomma, io faccio parte dell'Assemblea Permanente del Bosco Spizio, allora, che è un'area verde rinaturalizzata.

0: e dietro presentava appunto, diciamo, tutto, insomma, un giardino con varie alberature. Nel 2005, come ho detto, lo spazio e la biblioteca sono stati demoliti e niente, dopo di fatto sono accadute diverse vicende dal punto di vista edilizio, in cui l'area è stata chiusa completamente fino al 2025, però appunto tra le varie vicissitudini nel 2015 entra in gioco Conad, che lo acquista ad un'asta pubblica, ecco. Quindi quello che diciamo era ed è tuttora come dicevo prima, quest'area rinaturalizzata, perché in questi appunto 20 anni la natura si è, dopo che appunto sono stati demoliti gli edifici, la natura si è rimpossessata completamente dell'area. E niente, quindi nel 2015 Conad acquista e purtroppo abbatte senza permessi autorizzativi 93 alberi, che poi appunto successivamente magari ne tratterà meglio Davide di questa cosa. E tra l'altro appunto dicevo senza permessi, in quanto la forestale multa Conad, che però per una questione anche lì burocratica, che non vengono inoltrati in regione i verbali, di fatto Conad non pagherà neanche, ecco. Quindi cosa è successo? Fino al 2025 l'area è stata di fatto chiusa e poi appunto noi nel 2024 iniziamo ad incontrarci per capire come poter salvare l'area da questa situazione, incontrandoci tutti mercoledì, quindi è un'assemblea assolutamente partita dal basso, autogestita, e niente, abbiamo provato in tutti i modi, sia a livello diciamo più istituzionale facendo appunto biciclettate, cortei, eventi, presentazioni, a portare l'attenzione su Bosco Spizio, ecco, sulla sua importanza, sui suoi appunto valori, come dicevi anche tu prima, ecosistemici, proprio valendoci di parere di vari esperti anche da tutta Italia, ecco.
1: Ok, grazie. Senti, magari ti chiedo se ci puoi spiegare più nel dettaglio in che cosa ci vorrebbe fare Conad con quest'area, qual è il progetto, diciamo.
0: Il progetto è definito appunto ospizio, praticamente prevede un intervento estremamente articolato, nel senso che non è su 45.000 metri quadrati di aree attuali, circa 35.000 verrebbero cementificati, facendo appunto un supermercato, quindi un nuovo punto vendita, strutture destinate al terziario, servizi pubblici, tra cui appunto la biblioteca, un polo territoriale e la casa della comunità, quindi con ovviamente poi tutte le opere di urbanizzazione e azioni diciamo sulla viabilità, che ovviamente una opera di questa entità richiede, ecco. Rimarrebbe quindi, di questi 45.000 metri quadri, rimarrebbero solo circa 10.000 metri quadri, che verrebbero appunto destinati a parco pubblico.
1: Ok. Carino, molto carino il progetto. sì. Tra l'altro lo cito solo adesso perché forse anche nell'intervista dopo con Davide non ci soffermiamo su questo, ma è giusto anche ribadirlo, chiaramente la cementificazione porta un sacco di problemi.

0: Quindi è vero che è comoda perché ci costruisci, perché ci passi, perché è fruibile, diciamo, dal punto di vista umano, però crea tantissimi problemi perché è consumo di suolo e il suolo è una delle risorse fondamentali che dovremmo tutelare il più possibile perché è quello che sostiene la vita, tant'è che il nostro pianeta lo chiamiamo Terra, proprio perché se noi siamo vive e vivi è perché mangiamo e tutte le nostre risorse di cibo e tutto il resto, alla fine dei conti, viene dal suolo. Quindi, se continuiamo a cementificare, il suolo si perde e muore, diciamo, perché il suolo è vivo e contiene tantissimi, è proprio un ecosistema interno. E in più, oltretutto, la cementificazione porta un sacco ancora di altri problemi, tra cui diravamento delle acque, quindi regimentazione delle acque che cambia completamente, e questo si porta dietro un sacco di fenomeni anche molto, appunto, che purtroppo ormai negli ultimi anni conosciamo bene, di alluvioni e quant'altro. Questo giusto per rifare il quadro, già che ci siamo. Ok, quindi a questo punto voi invece chiaramente vi opponete al progetto e volevo sapere se invece ci avete, cioè vi opponete chiaramente alla cementificazione, ma se avete una o più risposte, delle soluzioni per gli stessi problemi, che siano soluzioni diverse, più sostenibili, più per il bene alla fine della comunità.
1: Sì, no, appunto noi ci opponiamo al progetto in quanto allora, prima di tutto sarebbe il quinto supermercato nel giro di 2 chilometri quadrati, quindi proprio partendo anche da questo presupposto non c'è la necessità di proprio un ulteriore punto vendita della grande distribuzione in quell'area. Secondariamente, ovviamente, è che un po' quello che insomma, ci contestano alcune persone è che c'è appunto sul fatto che non è che noi non vogliamo i servizi destinati alla comunità, ovviamente noi chiediamo semplicemente, visto che proprio esattamente di fronte a quest'area, ma proprio di fronte, c'è tutta l'area dell'ex San Lazzaro che è già adesso deputato, cioè gli edifici che ci sono già, perché appunto è anche quello un parco, ma con all'interno numerosi edifici destinati sia all'Università di Modena Reggio Emilia, sia appunto all'ASL, e però comunque, nonostante molti siano già pieni, ce ne sono alcuni comunque liberi, ecco, che sono lì, sarebbero magari appunto da ristrutturare o comunque da sistemare, però ecco, non si creerebbe un'ulteriore cementificazione, oltre al fatto che comunque è patrimonio storico, quindi diciamo che questi edifici hanno anche un valore storico. Quindi noi assolutamente continuiamo a ribadire questo concetto che noi servizi alla comunità, che comunque il comune promette appunto, da più di 20 anni, perché parliamo di quando è stata appunto demolita cioè l'ospizio e la biblioteca, è dal 2005 che l'amministrazione continua a promettere questi servizi, e appunto però con la clausola di affidarsi comunque a un'azienda privata, ecco. Quindi insomma con tutte le criticità che ne conseguono. Noi abbiamo presentato proprio pochi giorni fa abbastanza nel dettaglio, nel senso che la proposta B che abbiamo già fatto anni fa l'abbiamo ulteriormente articolata dopo appunto come dicevi tu c'è dopo questo mese di presidio, perché noi è 2 anni e mezzo che cerchiamo di metterci comunque in contatto e avere risposte dall'amministrazione, risposte, cioè comunque avere un dialogo con Conad Centro Nord, ma non ci ha mai risposto, cioè, non c'è, ma proprio mi ha risposto nessuno, nel senso che Cona Centro Nord proprio non pervenuto, l'amministrazione ci ha dato risposte sempre molto vaghe, nonostante appunto, come dicevo prima, abbiamo avuto momenti anche istituzionali estremamente importanti, perché abbiamo ottenuto il secondo consiglio comunale aperto nella storia di Reggio Emilia. Tramite mozione popolare presentato più di 2000 firme di cittadini veramente in un tempo record, perché le abbiamo veramente raccolte nel giro di un mese e mezzo, cioè veramente in pochissimo tempo, però appunto cercando un confronto in queste sedi istituzionali, in realtà questo momento è stato completamente svuotato del suo significato, in quanto l'assessore all'urbanistica, che è l'assessore Pasini, esattamente tre giorni prima del Consiglio Comunale aperto, ha posto l'ultima firma che, diciamo, sanciva la chiusura dell'accordo tra amministrazione e Conad Centro Nord, quindi appunto, come ho già detto, svuotando completamente di significato questo confronto che avevamo preparato, ecco.
0: Scusa se ti interrompo. Sì, certo. Infatti la domanda successiva infatti sarebbe stata se hai modo di farci una panoramica, se vuoi anche sintetica, però per capire, diciamo, tutta la vicenda, di le azioni proprio che avete messo in campo come assemblea, le cose che avete chiesto, come, quando e come sono state respinte, di base respinte più che accolte, e, sì, quindi per arrivare un po' al perché del presidio di adesso.
1: Esatto, allora noi sì, è da 2 anni e mezzo che cerchiamo di avere un confronto, appunto, come dicevo prima, appunto a livello istituzionale, con la raccolta firme della mozione popolare, il consiglio comunale aperto, abbiamo fatto incontri pubblici chiamando proprio tra gli interlocutori l'amministrazione, amministratori delegati di Conad Centro Nord, l'ASL, però di fatto Conad appunto non ha mai risposto, l'amministrazione si è presentata, ma l'unica cosa che c'è sempre stato risposta è stata di ribadire che erano decisioni prese dalle amministrazioni precedenti, che ormai era troppo tardi e che quindi non si poteva più fare niente. Noi comunque abbiamo continuato appunto con mobilitazioni, cortei, biciclettate, flash mob, facendo raccolte firme, anche perché a febbraio 2025 c'è stato, diciamo, un escalation, in quanto Conad ha chiamato un trattorista per iniziare lo sfalcio dell'area e 9 persone facenti parte dell'assemblea sono entrate a bloccare il trattore, sedendosi pacificamente davanti con uno striscione. Infatti noi lo ribadiamo sempre, siamo un'assemblea che comunque ha adottato il metodo non violento, quindi tutte le azioni che compiamo sono assolutamente appunto non violente, e in risposta a questa azione ed è stato più o meno l'unico contatto che abbiamo avuto a Conad prima di venerdì scorso, l'unico contatto sono state le 9 querele per violenza privata, invasioni di terreni, edifici e manomissione delle recinzioni, quindi l'unica risposta che abbiamo avuto fino a venerdì 28 agosto l'unica appunto modalità che abbiamo avuto di contattare, di avere, entrare in contatto con Conad, sono state queste querele e basta, e niente, quindi successivamente a queste, a tutto questo, in questo tempo abbiamo comunque cercato di continuare a tenere alta l'attenzione, appunto facendo conferenze, abbiamo provato il ricorso al TAR, fino appunto, come dicevi tu, ad arrivare ad agosto di quest'anno, in cui tramite gli atti, la lettura degli atti in comune, abbiamo scoperto che il 3 di agosto, il primo giorno di presidio, sarebbero arrivate le ruspe per iniziare i lavori. E quindi noi abbiamo convocato un presidio autorizzato per, insomma, cercare di bloccare comunque l'inizio dei lavori, e di fatto è dal 3 di agosto che siamo in questo presidio permanente 24 ore. Lì, ecco, siamo lì. I primi due giorni sono arrivati i mezzi e siamo riusciti a bloccare sedendoci davanti al cancello. Poi di fatto i mezzi non sono più venuti. Continuando per appunto per tutto questo tempo, cioè utilizzando proprio solo fisicamente i nostri corpi, cioè che è stata veramente l'ultima cosa che siamo stati, cioè è stato necessario fare, ecco, per bloccare questa azione, e probabilmente è stato questo che ha smosso, diciamo, il comune, che ci ha finalmente dato un incontro dopo settimane comunque di presidio. E poi con la settimana successiva siamo riusciti anche a ottenere un incontro con Conad, in cui abbiamo presentato le nostre proposte alternative, ecco, al progetto, che ovviamente punta a conservare integralmente l'area e il bosco, senza avere nessuna superficie cementificata. Ovviamente ci siamo avvalsi da persone anche esperte del settore, e la nostra proposta, se posso, diciamo, illustrarvela molto, molto brevemente, si sviluppa attraverso, diciamo, quattro filoni principali. Una di quella della conservazione, in cui appunto poi vabbè, come ribadirà anche dopo più tardi Davide, il fatto dell'importanza di quest'area che sia spontanea e non è un parco, che appunto è comunque un'area verde controllata, è proprio un'area completamente selvatica da 20 anni a questa parte. Quindi quest'area, diciamo, di conservazione, che in cui viene appunto lasciata a crescita spontanea. Poi un'area in cui invece sarà permessa, diciamo, la fruizione, e noi abbiamo fatto la proposta di creare dei percorsi naturalistici, però senza gli arredi di un parco, ma comunque che permettano ai cittadini di attraversarlo. E poi spingevamo anche per un filone, diciamo, legato alla didattica, ovviamente coinvolgendo professionisti del settore, dagli insegnanti, pedagogisti, educatori, oltre alle due scuole che si affacciano sul perimetro dell'area, perché da un lato c'è la Villetta, che è una scuola dell'infanzia, e dal lato opposto c'è la scuola elementare Il Samorante, quindi è anche appunto un'area in cui è possibile, data la vicinanza di scuole, dedicare appunto a tutte quest'area a scopi didattici, con progetti, spazi designati, diciamo, tramite quello che viene definito il Nature Based Solutions. Quindi appunto, oltre al fatto che di fronte c'è anche l'università, abbiamo appunto pensato anche ovviamente di coinvolgere l'università. tutto questo noi ci teniamo perché proprio noi veniamo dall'assemblea, però deve essere deciso dalla comunità, ecco, non calata dall'alto, e quindi questa gestione dovrebbe essere, puntiamo che sia il più possibile condivisa, oltre ovviamente tra la proprietà dell'area, anche appunto le scuole, l'ASL, i residenti, esperti, ricercatori. Quindi una scelta appunto tra tutte le persone, le realtà che lo possono e lo potranno attraversare, ecco. E oltretutto io ricordo, nel senso, perché non l'ho specificato prima, l'ospizio è stato buttato giù, ma parte delle fondamenta sono ancora rimaste, per quanto in realtà la natura, per dire, anche solo i camminamenti che c'erano appunto nel parco dietro all'RSA sono già stati mangiati, tra virgolette, la natura se n'è rimpossessata, quindi in realtà è rimasto veramente poco. Nelle fondamenta si è creato un'area umida, e quindi, nonostante, diciamo, l'origine sia ovviamente di tipo antropico, però si è creata questa vasca con veramente un sacco di specie, sia di fauna che di flora, cioè c'è una ricchezza veramente incredibile, che poi ovviamente ne parlerà Davide, che più, essendo arboricoltore, più è più la sua il suo sono più i suoi temi, ecco. E quindi niente, noi abbiamo proposto questa il 28 agosto abbiamo fatto questa proposta Conad, abbiamo supplicato, quindi siamo, tra l'altro abbiamo fatto un presidio davanti al comune in sostegno ai nostri delegati che entravano in comune, in cui si sono presentate più di 550 persone, veramente organizzato 2 giorni prima, quindi il fatto che ci fosse, cioè ci sia stata questa risposta dalla parte in realtà non solo da Reggio, ma veramente da tutte le parti d'Italia sono venuti a darci sostegno, è stato veramente di una potenza incredibile. E però, da questo incontro siamo riusciti a strappare da parte dell'amministrazione di Conad, no, che non ci dicessero no subito, ma che si prendessero qualche giorno per pensare effettivamente, ragionare alla nostra proposta. E niente, di fatto la risposta è già arrivata, e ovviamente è stata purtroppo negativa, in quanto gli investimenti che hanno fatto sull'area sono troppo ingenti, non possono permettersi di perdere questo investimento, nonostante noi abbiamo fatto proposte al comune di cercare un'area già cementificata che possa appunto essere destinata alla costruzione del supermercato, ecco, per non appunto andare a intaccare, come dicevi tu, un terreno che di fatto è tornato vergine, ecco. E però in neanche 4-5 giorni di tempo di risposta, cioè capiamo anche noi che non possono proprio tecnicamente aver avuto il tempo di valutarla, certo. Perché comunque sono, cioè, provare a vedere se effettivamente nell'area circostante ci siano zone che, o capannoni, o comunque appunto aree già cementificate che potrebbero essere destinate a questo utilizzo, cioè comunque richiedono anche dei tempi appunto tecnici e burocratici di un certo tipo, che sicuramente non si esauriscono in qualche giorno. Quindi insomma, questa è la situazione un pochino attuale. E noi abbiamo detto che comunque continuiamo il presidio, abbiamo lanciato una campagna di boicottaggio che in realtà un sacco di movimenti e persone, diciamo, ci hanno contattato per chiederci cosa potessero fare, e già spontaneamente hanno deciso di boicottare Conad riconsegnando le tessere. E niente, noi quello che al momento, insomma, quel momento ci diciamo, l'energia è ancora altissima, noi al momento siamo in presidio finché qualcosa non si smuove. E in questi giorni sono giorni un pochino particolari, perché appunto teniamo, insomma, questo inizio settimana l'arrivo di nuovo dei mezzi, quindi teniamo la soglia un pochino più alta rispetto magari alle settimane passate, siamo un pochino anche noi in attesa su quello che potrà succedere, ecco.
0: Ti ringrazio davvero per tutta la panoramica, veramente molto chiara. Siamo allora già in chiusura, incredibilmente, nel senso che ci sarebbe sicuramente da chiederti anche di più, volendo, però ecco, essendo in chiusura abbiamo gli ultimi minuti e ti volevo chiedere velocemente due cose. Una è, un po' l'hai già fatto in realtà, però recitare come, come dire, Che tipo di partecipazione c'è stata a questo presidio? Mi dicevi già fuori dai microfoni, appunto, che avete visto arrivare un sacco di persone della cittadinanza vicina o anche più lontana, ma che mai avevate visto, diciamo, coinvolta in mobilitazioni dal basso politiche. E poi, ecco, in conclusione, se ci dai magari dei contatti per seguirvi, per rimanere appunto aggiornati, a maggior ragione con questa cosa che ci ha appena detto. Che...
1: Certo, allora vai. Sì, allora noi infatti, cioè, il risvolto in tutto ciò che quello che ci diciamo da parte dell'assemblea più storica, perché ovviamente adesso si è allargata decisamente, cioè i numeri si sono alzati tantissimo, però appunto noi dell'assemblea storica veramente tutti i giorni siamo estasiati, sorpresi della risposta che c'è stata in questo veramente comunque mese e passa di presidio. Noi abbiamo lanciato il presidio veramente pochissimi giorni prima, cioè del 3, e siamo arrivati alla domenica sera che, diciamo, non sapevamo minimamente, non avevamo idea di chi potesse arrivare, cioè diciamo, ma se ci troviamo in 5 cosa facciamo? Eravamo, proprio non sapevamo che risposta potesse esserci, ecco. In realtà diciamo che in questi 2 anni e mezzo abbiamo comunque fatto un lavoro di collaborazione con realtà a livello locale, regionale, fuori regione, che avessero comunque, cioè, che portassero avanti le nostre stesse istanze, perché a maggior ragione ribadisco che in questo mese di presidio ci sono venute a trovare veramente persone da ogni parte d'Italia, da ogni parte d'Italia succedono cose simili, magari appunto dinamiche leggermente diverse, però sempre questa cementificazione indiscriminata a discapito di aree verdi di un'importanza insomma in questo clima che in questa crisi climatica che continua a peggiorare e va a colpire ovviamente soprattutto le fasce di popolazione più fragili, si continua appunto a cementificare senza freno, ecco. E niente, quindi noi il 3 ci siamo trovati al mattino subito alle 6, che c'era già appunto i mezzi sono arrivati, che eravamo sì, una quindicina, una ventina, nel giro veramente di un'ora sono arrivate 150 persone, e dal 3 agosto tutti i giorni arrivano persone, delegazioni, movimenti, associazioni da tutte parti d'Italia che ci portano il loro contributo, il loro sostegno, vengono lì e ci aiutano nel presidio, nel senso che noi appunto siamo lì H24, quindi abbiamo una zona tende e campeggiamo lì, e quindi vengono proprio persone a stare lì anche diversi giorni con noi. Ci sono persone che hanno trascorso le loro vacanze con noi anziché andare in ferie altrove, sono stati lì con noi offrendo le loro, anche appunto un discorso a livello culturale, perché hanno offerto le loro abilità, la loro cultura, mettendola a servizio proprio della comunità, perché si è creato questo calendario in cui ognuno poteva offrire un laboratorio, un incontro, una tavola rotonda su qualsiasi tipo di tema, e appunto creando cultura dal basso, condividendola, ed è veramente stato bellissimo. Cioè, non so dire quante persone abbiano attraversato lo spazio, perché veramente, ma anche dall'estero, gente anche dall'estero che è passata, è venuta, perché ha sentito parlare di noi, e veramente c'è. Ha dato una carica, un'energia fortissima, e noi di questo saremo sempre grati, a prescindere da quello che succederà, che ovviamente noi ci crediamo fino in fondo e porteremo la lotta avanti fin quanto possiamo, l'energia ce la consentiranno. Però ecco, quello che è rimasto dal punto di vista di creazione di una comunità, soprattutto nella società attuale, qui siamo, insomma, tendiamo ad essere estremamente individualisti, tendiamo proprio anche a livello lavorativo, che una persona deve sempre saper fare tutto da sola, se no non è completa. Il fatto proprio di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze, anche banalmente il proprio tempo, cioè nel senso che non è che serva chissà che cosa.
0: Scusa,
1: tutto creare tutto questo, ecco.
0: Scusa, Beatrice, se ti interrompo. che ecco, ti si iniziava a sentire un po' male, non so se ti stavi muovendo, che chissà, vabbè, e allora niente. Chissà, si è iniziato a sentire i rumori un po' robotici. Comunque va bene, si arriva ogni altro. Dai, grazie per questa panoramica, sì, ci tenevo a dare spazio infatti anche a questo aspetto della lotta, delle lotte in generale, perché comunque è un po' un fattore comune, ecco, ovviamente, quello che si crei comunità, e si fanno infatti anche per questo. Se in conclusione ci puoi dare i contatti appunto per rimanere aggiornate, grazie.
1: Sì, abbiamo pagine social, le pagine social che sono vostro.spizio.re su Instagram e su vostro spizio Reggio Emilia, e abbiamo appunto poi nelle varie pagine link, qui lì appunto troverete tutte le informazioni, tutte le iniziative che abbiamo fatto dall'inizio, insomma, è tutto documentato, quindi se volete informarvi potete anche scrivere, potete passare, per chi vuole può passare assolutamente al presidio. Al momento il presidio sarà autorizzato fino al 14 di settembre, che poi man mano rinnoviamo, quindi per chi ha la possibilità io consiglio veramente di passare anche veramente solo qualche ora per poter respirare l'aria che circola, che insomma è veramente sollecitante, più da speranza, da riempie il cuore, ecco, riempie proprio il cuore. Cioè, per noi ce la viviamo quotidianamente, quindi siamo anche in un certo senso già un pochino più abituati che appunto a riscontri che ci dicono le persone che vengono da fuori, ti dicono no, abbiamo sentito questa cosa, dobbiamo assolutamente venirvi a trovare perché c'è la speranza, c'è la speranza in questo modo.
0: Bello,
1: che,
0: bello, bello.
1: Ancora si può fare, no, si può fare, si può creare un mondo diverso, una comunità diversa, ecco.
0: Sì. Grazie, guarda, grazie davvero. Ripeto, appunto, siamo felici di aver dato voce e spazio a questa cosa, a questa lotta. Quindi ti saluto. Peccato davvero gli ultimi secondi, gli ultimi minuti, si sentiva un po' malino, ma penso si riesca a capire, si sia capito. In ogni caso, comunque, poi dalla pagina del podcast, che pubblicherò stasera o comunque nei prossimi giorni, che troverete dal sito di Radio Wombat, ci saranno tutte le informazioni per contattarvi, appunto, quindi rilinkerò tutte le pagine varie. Grazie Beatrice e a risentirci. Ciao ciao.
1: Grazie mille a voi e a te, grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ed eccoci, allora siamo sempre qua su Radio Wombat. Come avevo già preannunciato dall'inizio di puntata, a questo punto passiamo al secondo collegamento, che vabbè non è in diretta, ma è uguale tanto. Quindi abbiamo intervistato Davide Mattioli e vediamo, allora scusate, vediamo se si sente. Quindi gli abbiamo fatto una serie di domande e poi appunto lui ci ha gentilmente spiegato un po' meglio tutta la questione dal punto di vista proprio della complessità del bosco, appunto di Bosco Spizio, del suo ecosistema. Vediamo se si sente.
1: Eccoci qua.
0: Allora, scusate. Sì, quindi vabbè, gli abbiamo innanzitutto chiesto di presentarsi.
2: Sì, ciao. Allora, io mi occupo appunto di arboricoltura specializzata, quindi gestione degli alberi a 360 gradi, diciamo, dalla loro piantagione a tutto quello che riguarda la loro cura durante tutto il loro ciclo vitale e anche la loro gestione quando, per così dire, il ciclo è arrivato alla fine, quantomeno. Per noi, per la nostra specie, quindi anche la gestione del legno morto o degli alberi habitat, o quindi tutto quello che può essere alternativo, diciamo, all'abbattimento di un albero non più considerato funzionale o esteticamente apprezzabile secondo i canoni convenzionali. Io mi occupo anche di cercare alternative all'abbattimento. Quindi consolidarli o creare situazioni in cui anche un albero compromesso possa rimanere dove si trova, e quindi mi occupo anche nel caso di veterinizzazioni o realizzazioni di aiuole habitat con legno morto, rigenerando anche dei piccoli pezzi di parco, ad esempio. Come è successo a Correggio, qui in provincia di Reggio Emilia, da un albero che era destinato all'abbattimento, ci siamo via via allargati per ripristinare un pezzo di area pubblica, un parco. Ora c'è una bellissima aiuola con prato stabile, polifita, con prato naturale, legno morto, che è fondamentale per tutta la fauna saproxilica che anche dal legno dipende, e l'albero stesso è diventato, già era importante per la conservazione della biodiversità e per i suoi benefici ecosistemici, lo abbiamo ulteriormente complicato con l'installazione di nidi artificiali o realizzazione di nidi proprio sulla sua struttura, quindi letteralmente scavando branche e tronco con attrezzi specifici per creare delle piccole nicchie ecologiche, quindi per delle fessure all'interno delle quali possono riprodursi o soggiornare pipistrelli, nidi per insettivori, per picchi o anche per, ad esempio, mammiferi arboricoli come moscardini. Oppure anche rettili, quindi lucertole, è già abitato da tantissime specie. Tra l'altro c'è anche un progetto di monitoraggio e di osservazione di come sta evolvendo il progetto, capitanato dal comune, ma di cui fa parte anche l'università di, mi ricordo se di Parma o di Modena e Reggio, vi chiedo scusa. E anche, diciamo, le scuole del circondario, quindi diventa anche un luogo appunto di studio e di conoscenza e di coscienza collettiva. E sono anche perito agrario, quindi mi occupo, diciamo, il mio percorso di studi prevede anche un'attenzione all'ecosistema campagna, diciamo le fasce più periurbane o anche proprio produttive votate all'agricoltura, e quindi la conservazione in questo caso della biodiversità anche in campagna, quindi un diverso modo di condurre la campagna in modo che sia comunque produttiva, ma non così ostile, ad esempio, alla fauna selvatica, è brutto da dire, ma non così impattante ed inquinante come l'agricoltura convenzionale. E per concludere un po' il pacchetto, sono anche giardiniere d'arte, certificato dalla Regione Emilia-Romagna, oltre ad arboricoltore certificato anch'esso dalla Regione Emilia-Romagna, quindi intervengo anche in aree, in parchi storici o soprattutto su alberature particolarmente antiche, vetuste, ripeto sempre in modo specialistico, ecco. Mi sono interessato della battaglia di Bosco Spizio perché in realtà incarna un po' tutto quello di cui io mi occupo, quindi conservare, gestire il verde, gli alberi e le aree verdi in modo oculato, consapevole, in modo che siano davvero una risorsa per la nostra specie, ma una risorsa non fine a noi, cioè non a uso e consumo nostro, cioè che sia davvero una risorsa per tutte le forme di vita che l'abitano. E quindi anche la complessità, il comprendere, il trasmettere anche quello che può essere la complessità ecosistemica e l'importanza di un luogo del genere come Bosco Ospizio per tutto quello di cui io mi occupo. Quindi parlando di nature-based solution. Oppure di rigenerazione proprio di spazi anche urbani degradati, ma che grazie alla natura, grazie alla potenza e alla forza che si sprigiona proprio dagli ecosistemi fatti di alberi, di arbusti, di prati, di quello che viene definito, che è stato teorizzato da Gilles Clément, il terzo paesaggio. Infatti cito anche il libro spesso, il manifesto del terzo paesaggio, tutti quei luoghi marginali in cui la natura si riprende i propri spazi e noi umani dovremmo intanto essere grati che ciò avvenga, dovremmo avere la curiosità di capire cosa succede in questi luoghi, in questi contesti. E imparare non soltanto a tollerarli, ma imparare ad apprezzarli, se non addirittura amarli, quantomeno non fargli la guerra, non voler a tutti i costi pretendere che il verde, le aree verdi, il paesaggio assomiglino a tutti i costi a quella che è la nostra idea di verde gestito, di verde ordinato, di verde pulito, di verde convenzionale. Perché non ci rendiamo in realtà sufficientemente conto di quanto quest'idea sia profondamente sbagliata, condizionata da logiche proprio da un retaggio culturale che non conosce davvero come funziona un verde sano, un verde utile. E quindi lì sta anche un po' nella logica proprio del progetto di un'area verde, progettare la zona funzionale, progettare la zona frequentata e progettare la zona dove l'uomo sta un po' più indietro, si fa un po' più in disparte per permettere che siano gli alberi, che siano gli arbusti, che siano i prati e tutti coloro che lì abitano di avere un luogo in cui potersi riparare, potersi riprodurre e poter convivere con reciproco giovamento. Perché quello diciamo che uno degli obiettivi anche del mio lavoro, quindi prendermi cura degli alberi, degli ecosistemi in questo caso, è un modo per prendermi cura anche della collettività, proprio per lasciare questo mondo un po' meglio di come l'ho trovato. Quindi mi occupo anche, diciamo, di iniziative di educazione con le scuole, con le scuole elementari, con le medie, di ogni ordine e grado, insomma. Però una cosa che purtroppo ho constatato è che investiamo a volte tanto sui bambini e le bambine, sui ragazzi e sulle ragazze, quando poi siamo noi adulti a fargli trovare fuori dalle scuole un ambiente che è il contrario di quello che gli vorremmo insegnare a custodire, ad apprezzare. Quindi la lotta per Bosco Ospizio, per salvare questo luogo, È proprio nelle mie corde tutto quello che cerco di applicare quotidianamente nell'approccio a un singolo albero, a un'aiuola, a un giardino, a un parco. Lì c'è tutto, c'è proprio tutto, anche per il contesto, insomma, per dove si trova, per come è ubicato, per le strutture che lo circondano, per i quartieri popolari, l'asilo, la struttura per anziani o la struttura riabilitativa per disabilità gravi. Cioè, quello è un luogo che davvero potrebbe essere, orientato in parte ad essere una, chiamandolo anche Healing Garden, giardino curativo, un parco curativo, ma già così com'è, chi non lo ha visto non si può rendere conto fino in fondo di che bellezza è in grado di sprigionare quel luogo. E quindi questo è il motivo per cui, quando mi è stato chiesto a suo tempo, un paio di anni fa, questa lotta agli albori, ancora questa utopia della serie, ma ci proviamo a far qualcosa per provare a salvare questo luogo, anche se sembra proprio che partiamo sconfitti, partiamo completamente underdog, cioè siamo sconfitti in partenza. Perché no? Ne vale la pena. E oggi siamo qua, non si sa ancora quale sarà l'epilogo di questa enorme e meravigliosa mobilitazione, ma qualcosa nel mentre sicuramente si è fatto, si è mosso, e come andrà a finire dipende un po' da quanti e quante decideranno di sposare questa battaglia, che non è solo per questo luogo, ma è proprio per un'idea diversa di società e di convivenza, con il verde e con l'ambiente che ci circonda.
0: Ok, ti volevo chiedere a questo punto, per inquadrare un po' la situazione, un po' dalla lontana, diciamo, se ci puoi fare un po' un inquadramento dal punto di vista legale di come è riconosciuto Bosco Spizio, come è stato riconosciuto, come lo è oggi, giusto per capire, per appunto orientarsi un attimo su, ecco, quali tutele può avere o non può avere, ecco, se ci fai un po' una panoramica su questo.
2: Esatto, diciamo, questa mobilitazione per questa area in particolare ha fatto emergere una grossissima criticità, una grande lacuna, in questo caso legale e legislativa, perché per la legge, diciamo, la legge non è ancora sufficientemente adeguata a riconoscere e tutelare un luogo del genere. È un luogo, Bosco Spizio, che ha avuto diverse vite, quindi se lo prendiamo in esame adesso, proprio lo osserviamo dall'alto, ha assolutamente quelli che sono i criteri per essere riconosciuto da quella che diciamo un po' la Bibbia laica della materia forestale, quindi per quanto riguarda la tutela e la pianificazione delle aree boscate o delle foreste, che è il TUF, che è il testo unico forestale, il decreto legislativo dovrebbe essere 36 del 2018, ma mi riservo di verificare. Fondamentalmente richiede che un'area boscata, per essere considerata bosco e tutelata in quanto tale, deve avere almeno un 20% di copertura arborea, almeno un'estensione di 2000 metri quadrati e una larghezza media, diciamo, di almeno 20 metri, di 20 metri, diciamo, questi tre due, diciamo. È un'area di 4 ettari e mezzo, non è tutta alberata, ovviamente c'è una parte ad alberi ad alto fusto, alberi di seconda e terza grandezza, e c'è un sottobosco, ci sono gli arbusti, prati, c'è anche delle aree fatte di rovi, di vitalba, quindi sono anche rampicanti spontanee, cioè piante spontanee di ogni specie, ogni ordine e grandezza. E lo stesso documento che individuerebbe e tutelerebbe quest'area in realtà ha nei propri criteri di esclusione i giardini e le aree private. E questo luogo, essendo che in origine si trattava del giardino, fondamentalmente del parco, di una struttura sanitaria che poi è stata abbattuta, che è l'ex ricovero per anziani, proprio di ospizio, per quello il nome è Bosco Ospizio. E quindi c'erano fondamentalmente solo le alberature che erano state messe a dimora per ombreggiare i viali e per popolare il parco, quindi prettamente ornamentale. Quando è stata abbattuta la struttura, diciamo, è lì che è iniziato un po' ad evolvere, anche grazie soprattutto all'abbandono. È rimasta un'area classificata giardino, perché anche se poi diciamo la componente architettonica è stata abbattuta e macinata e ridistribuita sul suolo in certi punti, la vegetazione, come abbiamo poi potuto constatare in luoghi della terra dove si sono verificati degli stravolgimenti epocali, pensiamo ad esempio a Chernobyl, quindi l'esplosione nucleare di Chernobyl che ha raso tutto il suolo, o la bomba le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Ci sono alberi che sono sopravvissuti a quello, e diciamo che riappropriarsi di un'area del genere è stato un gioco da ragazzi. E quindi ci troviamo ad oggi in questo paradosso per il quale quello che a suo tempo era un giardino, quindi un giardino privato, un parco pubblico o privato, ma comunque usufruito dalla collettività, proprio grazie all'abbandono si è trasformato ed è evoluto, si è completamente trasformato, si è rigenerato, le alberature hanno continuato a crescere, il sottobosco ha iniziato a svilupparsi. E nonostante il turbamento ripetuto da parte dei proprietari dell'area, che hanno già più volte trinciato all'interno con mezzi meccanici, decespugliato, tentato di radere al suolo tutta la vegetazione, tranne le alberature ad alto fusto, che quelle diciamo hanno avuto un po' più accortezza, se non fosse in realtà che nel 2015, e anche qui ecco che torniamo alla legge, nel 2015 sono stati abbattuti 93 alberi ad alto fusto, questo numero è importante, di cui 12 platani e 81 tra tigli, mirabolani, libocedri, aceri negundi, olmi, non so se l'ho già detto, comunque diverse specie e diverse alberature ad alto fusto. Ma questo abbattimento è avvenuto in modo illegale, tant'è che è stata comminata una sanzione dall'allora ancora esistente corpo delle guardie forestali, due sanzioni, la cui somma di 19.000 euro, in parte in capo al comune di Reggio Emilia e in parte alla regione Emilia-Romagna, e non si capisce bene per quale motivo non erano mai state richieste, perché pare che i verbali a un certo punto si fossero persi, non sono mai stati trasmessi, la multa non è mai stata richiesta da parte del comune di Reggio Emilia, e l'altra che doveva essere trasmessa alla regione Emilia Romagna si è persa nei meandri della burocrazia, o una distrazione, o non so come poterla identificare, ecco. Fino a qualche mese fa, in cui appunto è emersa prepotente questa vicenda, è tornata agli albori della cronaca anche grazie a un'istanza di un consigliere comunale, di un gruppo consigliare di opposizione, e da quello che è emerso dai giornali una parte di questa sanzione è stata pagata, quella al comune di Reggio Emilia, ma la regione Emilia Romagna tramite l'ufficio tributi, diciamo, ha dichiarato che non può più esigere questa multa per la loro parte, e si parla di diverse migliaia di euro, è perché i termini sono decaduti. E quindi quando si parla anche di legge di legalità, grossa incognita della serie o vale per tutti o non vale per nessuno. Ma ritornando alla tutela dell'area, quello che si sta cercando prepotentemente di far capire è che quest'area va tutelata esattamente per com'è oggi, per questo potente esempio di rigenerazione spontanea. Non ci sono sufficienti regolamenti o leggi locali o nazionali che tutelino il terzo paesaggio, che tutelino queste aree abbandonate. E dove per fortuna l'abbandono ha lasciato lo spazio alla natura di riappropriarsi, quindi di riconnettere il cielo al suolo attraverso il vegetale, attraverso le piante pioniere, le fioriture spontanee, gli arbusti, l'humus derivante dalla decomposizione delle foglie e degli alberi morti, tutta la fauna saproxilica che demolisce il legno e rigenera, restituisce la sostanza organica al suolo. Cioè, tutto questo non esiste ancora un sufficiente quadro normativo di riferimento per poterlo tutelare, per poterne garantire la sopravvivenza e soprattutto poter godere dei suoi servizi ecosistemici, perché sono proprio i luoghi dove la biodiversità riesce a manifestarsi in modo più prorompente, in modo più puro, evidente e anche sano, perché sappiamo benissimo anche in ecologia che la stabilità di un ecosistema è quello che dà poi la salute, diciamo la complessità di un ecosistema è quello che lo rende stabile e quindi sano, e quindi noi che ne facciamo parte ci ritroviamo all'interno di un qualcosa che ci cura, che ci protegge, ci salva anche letteralmente in questo momento, in questo periodo storico drammatico in cui la stessa ONU sembra gettare la spugna, perché abbiamo sforato completamente tutti quelli che potevano essere i confini, planetari, globali sul clima, sull'innalzamento delle temperature. Come cita lo Stockholm Resilience Center, con i planet boundaries, con i confini planetari, la biodiversità, ad esempio, l'abbiamo demolito e veramente abbandonato alle spalle come confine già da anni. E quindi si tratta veramente di dover intraprendere, di dover immaginare anche delle tutele legislative, ma con un'urgenza mai sentita prima, di proteggere queste aree, di preservarle, di studiarle, conoscerle e tramandarle, perché sono quelle che letteralmente, soprattutto in ambito urbano, ci permettono di avere.

0: di tutelare questi luoghi prima di ogni, di qualsivoglia diritto acquisito edificatorio, prima di qualsiasi progetto di rigenerazione urbana che preveda ulteriore consumo di suolo, prima di ogni, di mettere mano a qualsiasi piano regolatore o rigenerazione intesa come rinnovamento della città, cioè se non si tiene presente, se non si mette in agenda assolutamente di tutelare queste zone, di che cosa stiamo parlando, ecco.
1: Entrando allora più nel merito, nella questione viva, per cui appunto mi ci interessava anche avere uno scambio con te, se ci puoi adesso spiegare un po' di cosa si tratta e di cosa ci aspettiamo, ecco, quando arriviamo a conoscere Bosco Spizio, ovvero dal punto di vista ecosistemico, che cosa troviamo. Quindi ci interessa sapere un po' qual è la complessità, se hai modo, diciamo, in questa frangente a parole di spiegarcela, dell'ecosistema Bosco Spizio, anche magari facendo una valutazione temporale, cioè com'era magari tot 20 anni fa, metti, e come si è evoluto, come si sta anzi evolvendo, come, e quindi anche quanto della complessità che troviamo oggi è dovuta al fatto che è stato, per così dire, abbandonato per tutti questi anni. E quindi questo. E magari ecco se riesci anche a dirci se ci sono magari qualche esempio di specie particolare che è stata avvistata o appunto addirittura monitorata.
0: Per quanto riguarda la complessità del luogo, è proprio, come già detto precedentemente, è l'abbandono, la condizione che ha permesso la riorganizzazione nel tempo e nello spazio e anche in profondità e in complessità di tutte le specie che abitano Bosco Spizio, sia per quanto riguarda la componente vegetale, diciamo, ma soprattutto anche quella animale. Perché Bosco Spizio assolutamente è un luogo che pullula di vita, pullula di alberi ad alto fusto, nelle più svariate condizioni, quindi ci sono alberi comunque giovani, performanti, ai tanti che sprigionano bellezza, ombra, fresco e quant'altro. Ci sono anche alberi vecchiotti, se vuoi, un po' rotti, un po' rovinati, alcuni sono secchi, morti in piedi. E che sono fondamentali per la conservazione della biodiversità, perché proprio grazie alla loro conformazione, alle loro fessure, fratture, corteccia secca sollevata o la presenza di edera sui loro fusti o a branche spezzate o all'azione di funghi cariogeni che ne stanno demolendo la struttura. Sono proprio questi che vengono definiti in gergo tecnico dendromicrohabitat, sono i luoghi che vengono abitati da una miriade di forme di vita, a partire ad esempio dal picchio, che è un po' l'architetto del bosco, viene considerato l'architetto naturale del bosco, che scava delle cavità comunque con estrema difficoltà, ha bisogno di legno magari un po' più degradato da funghi per poter scavare il legno e fare la propria tana, poi il proprio nido viene abbandonato, viene abitato anche da altri uccelli o da altri mammiferi, anche dai pipistrelli, oppure dai ghiri, dagli scoiattoli, è capitato anche. E quindi voglio dire, ci sono tantissimi alberi che sono proprio i primi che vengono di solito messi nel mirino, in quanto danneggiati, in quanto non proprio performanti, e sono quelli che vengono definiti con scarso rigore vegetativo oppure con criticità strutturali, sono i primi che vengono abbattuti, vengono rimossi. E quindi proprio un luogo del genere dove tu puoi permetterti di conservarli, recintando magari l'area e lasciandogli lo spazio anche per un ipotetico schianto di potersi sdraiare al suolo e comunque continuare attraverso ad esempio la degradazione del legno morto, ad arricchire il suolo, a restituire sostanza organica al suolo, ci sono anche proprio nella gestione forestale, c'è il focus e i riflettori sono sull'importanza di conservare gli alberi habitat e il legno morto, proprio per

garantire la salute, la resilienza di un bosco. Il Bosco Spizio è pieno di alberi habitat, quindi alberi bucherellati, ricoperti di edera. L'edera è un'altra pianta che viene molto spesso criminalizzata, perché viene detto che fa morire le piante, gli altri alberi, ma non è assolutamente così. Anzi, è una pianta con un ruolo ecologico fondamentale, perché fiorisce e fornendo polline e poi successivamente bacche, quindi nutrimento, e essendo una sempreverde, fondamentalmente tutto l'anno garantisce habitat a tutta una serie di forme di vita che dall'edera dipendono, e soprattutto questo avviene in periodi dell'anno in cui c'è molta scarsità sia di polline che di bacche, ad esempio. Quindi per gli impollinatori selvatici o anche per gli uccelli e i mammiferi che si cibano delle sue bacche è fondamentale. Bosco Spizio è pieno di edera, ma ce n'è tanta tanta. Se ci pensate, in un parco pubblico appena un po' di edera prova ad arrampicarsi su un albero viene rasa il suolo molto spesso. C'è questa stratificazione appunto di chiome, ci sono chiome enormi, espanse, belle, proprio piene, ci sono alberi più bassi, più piccoli, e ci sono sempreverdi, ci sono latifoglie, ci sono arbusti spontanei di vario tipo, ci sono rovi, e anche il rovo, le razze, le more, la pianta che ci dà le more, molto spesso è considerato un nemico da battere, da radere al suolo, in realtà è proprio la sua natura, la sua conformazione permette la nidificazione sia di uccelli che magari nidificano al suolo, quindi starne o fagiani piuttosto che quaglie forse non è il contesto giusto, Bosco Spizio, almeno non ne ho viste, ma soprattutto gli uccelli, gli insettivori, i passeriformi, gli uccelli quelli piccoli, quelli delicati, hanno bisogno di arbusti intricati all'interno dei quali nidificare per essere al riparo dei predatori, e Bosco Spizio è pieno anche di questo. Poi se pensiamo anche ad esempio solo alla tutela degli impollinatori selvatici, molti dei quali sono inseriti nelle liste proprio per la tutela, per la loro tutela in quanto in via di estinzione, sono i più importanti per garantire il processo di impollinazione delle piante e quindi la loro riproduzione, e quindi in realtà la stragrande maggioranza dei cicli produttivi che ci donano e che ci permettono di avere una catena alimentare, della quale appunto, nella quale noi ci approvvigioniamo, tutto passa dagli impollinatori selvatici, sono in fortissima contrazione perché sia in campagna che in città tutto è avverso. Cioè, in città, in un parco pubblico, se ci pensiamo, appena sbuca una margherita, di solito si invoca il taglio compulsivo. In campagna non ne parliamo perché tutto ciò, tutte le superfici possibili sono votate alla produzione, quindi alla coltivazione di specie vegetali fini all'alimentazione diretta nostra, come ad esempio il grano, il mais, ma anche per l'alimentazione animale, quindi pensiamo alla filiera del parmigiano reggiano, l'erba medica per l'alimentazione del bestiame, e possibilmente che non vada neanche a fiore, quindi voglio dire, ci sono delle grossissime criticità da prendere in considerazione diciamo, Bosco Spizio ci mostra anche come può essere un luogo, appunto abbandonato, come diventa, come si complica, come si stratifica e come diventa forte. Bosco Spizio come dicevo, è già stato trinciato più volte, ma continua a rigenerarsi a una velocità impressionante. Cioè, da prato ci sono queste dinamiche di cosiddetta successione ecologica, per cui le pioniere, quindi anche olmi, robinie, qualche ailanto, perché no? Cioè, rinascono e ricrescono, pioppi, pioppi, non ne parliamo, ricrescono a una velocità impressionante e sono senza irrigazione, perché lì non c'è un impianto di irrigazione. Però ci sono ad esempio anche le zone umide. In che senso? Ci sono le vecchie fondamenta di cemento della vecchia struttura che è stata demolita, che quando piove si allagano
e diventano in realtà un preziosissimo ecosistema acquatico, attraversato periodicamente magari da uccelli migratori acquatici, ma diventano proprio dei luoghi attrattivi, ad esempio per specie protette come il rospo smeraldino, che lì è stato più volte visto, censito, fotografato, filmato, e quindi specie protette dalle direttive Habitat, della Convenzione di Berna, ma anche tutte le leggi che tutelano la cosiddetta fauna minore, anche a livello regionale, c'è cioè lì dentro ce ne sono una miriade, dagli impollinatori a mammiferi, rettili, anfibi, uccelli, è pieno di uccelli rapaci. Che ad esempio si nutrono dei ratti, è uno dei temi, uno degli arieti che vengono utilizzati per sfondare, per gentrificare, per abbattere Bosco Spizio, che c'è pieno di ratti nei quartieri limitrofi. Ma i ratti sono delle specie, una specie estremamente adattabile e opportunista. Se trovano pattume, cassonetti, come purtroppo avviene nei dintorni del bosco, nei vari quartieri, sono molti cassonetti dell'indifferenziato anche, che vengono lasciati lì per giorni a fermentare al sole, e i ratti ringraziano. E quindi Bosco Ospizio, che potrebbe essere un generatore anche in questo senso di soluzioni basate sulla natura, ovvero invece di derattizzare con rodenticidi, veleni, trappole, colla, che finiscono con l'uccidere una quantità enorme, per quanto garantiscono in ogni caso una morte atroce anche al ratto stesso, ma uccidono anche tutta una serie di altri animali che rimangono invischiati o avvelenati da queste trappole, da questi metodi arcaici e barbari di controllo. E quindi abbattere gli alberi habitat dove magari nidifica il gufo, l'assiolo, la civetta, il barbagianni, magari non c'è il barbagianni a Bosco Spizio, però sicuramente li abbiamo quantomeno visti passare, e sarebbe necessario fare un censimento, un vero e proprio censimento della biodiversità. E quindi assioli, allocchi, c'è pieno, pienissimo. E soprattutto quando parlavo di ecosistemi acquatici, nel giro di poco vengono abitati da tutta una serie di specie animali che vivono e sono strettamente connesse alla presenza di ecosistemi acquatici, quindi insetti acquatici, notonette, ragni d'acqua, ditischi che predano attivamente ad esempio le larve di zanzara. Oppure si possono riprodurre le libellule. Le libellule sono delle formidabili cacciatrici di zanzare e, come ben sappiamo, la zanzara è l'animale che al mondo fa più vittime umane nella nostra specie, con malattie in quanto vettore di patologie che pensavamo soltanto confinate alle aree tropicali, e invece ormai le abbiamo anche qui da noi, quindi dengue, West Nile, per fortuna ancora la malaria non si ha notizia, ma ormai manca poco, visto le temperature, visto la globalizzazione, la velocità con cui riusciamo a importare patogeni da ogni dove, insomma. È un grandissimo generatore di nature-based solution, volendo, Bosco Ospizio. E senza parlare appunto della possibilità di poterne godere anche per le strutture sanitarie dei circondari o per la collettività, poterlo attraversare magari in bicicletta o a piedi o in carrozzina, poter stare all'ombra di queste chiome, poter godere di quello che viene definito in gergo soundscape, quindi il paesaggio sonoro, questo insieme di rumori rilassanti che atavicamente ti riconducono all'ambiente da cui noi veniamo, nel quale ci siamo sviluppati ed evoluti. Noi eravamo mammiferi arboricoli in origine. La nostra conformazione ossea, fisica e la nostra storia evolutiva ci riconduce agli alberi, alle foreste, ai boschi. Quindi, semplicemente perché ci fa stare così bene, stare immersi nel verde, perché noi siamo parte di tutto quello e ce lo siamo dimenticati. E adesso pensiamo di dover dipendere ad ogni costo dal cemento ovunque e comunque. E non sto dicendo che dobbiamo depavimentare il mondo, ma in parte purtroppo è così, perché se pensiamo anche al consumo di suolo e al tasso di cementificazione al cui abbiamo assistito in passato e continuiamo ad assistere, anche solo prendendo in esame l'Emilia-Romagna, sono numeri drammatici, drammatici. E quindi, a maggior ragione, un luogo come Bosco Ospizio, con un suolo
in parte pavimentato, ma già depavimentato dalle piante stesse che hanno divelto l'asfalto, lo stanno distruggendo, lo stanno recuperando, lo stanno riconnettendo, come già dicevo prima, il suolo all'aria, all'atmosfera, e rendendolo nuovamente funzionale, permeabile, quindi anche in un'ottica di prevenzione di fenomeni alluvionali, delle cosiddette città spugna, le piante pioniere lo stanno già facendo. Ma com'è possibile che ci sono esperienze ed esperimenti in tutto il mondo, nei contesti magari più avanzati, sulla ricerca, di soluzioni basate sulla natura, anche nella rigenerazione di zone inquinate, di fabbriche abbandonate, per la bonifica di terreni avvelenati, proprio contaminati da sostanze, da reflui industriali, da metalli pesanti, da agenti inquinanti, come ad esempio il quartiere Sacca a Milano, il quartiere Goccia, chiedo scusa. Ci sono degli esperimenti potenti che mostrano come affidarsi agli ecosistemi ci permetta in realtà di rimediare anche a degli errori nostri, degli errori del passato. E quindi la complessità di Bosco Spizio la si può veramente prendere da moltissimi punti di vista, anche solo pensiamo alla regola del 330-300, di cui ultimamente si è parlato molto, elaborata da Cécile Conin-Hendick, uno scienziato, un paesaggista, credo che sia il suo titolo effettivo, vi invito magari ad approfondire. Secondo il quale, affinché le città siano godibili e a misura d'uomo, una persona deve poter vedere dalla propria finestra almeno 3 alberi. E quindi, se pensiamo a chi abita, ad esempio, nella struttura per anziani, che si affaccia al balcone e vede un intero bosco davanti, come può sentirsi rigenerato anche solo alla vista? E un 30% di copertura arborea nel proprio quartiere. E già solo Bosco Spizio da solo questa regola la fa schizzare prepotentemente. 300 metri la distanza da percorrere massima dalla propria abitazione ad un'area verde di qualità, quelli che oggi vengono magari definiti rifugi climatici, ragionando in un'ottica di emergenza, in realtà lì ancora non c'era questa, quando è stata elaborata questa teoria. Questo numero, questa formula, ancora non si pensava purtroppo a questi effetti drammatici del cambiamento climatico, quindi oggi a maggior ragione è un elemento in più per conoscere, tutelare, preservare, salvare quel luogo, perché è veramente un potentissimo generatore di benefici ecosistemici in ottica di assorbimento delle polveri sottili, di ombra, di raffrescamento, di umidità grazie all'evapotraspirazione, alla prevenzione di fenomeni erosivi, proprio per la possibilità delle chiome di captare l'acqua e di impedire il compattamento o di comunque rompere i flussi, di mitigare anche queste piogge torrenziali alle quali siamo assoggettati sempre più spesso e con sempre maggior virulenza. E i soundscapes di cui vi parlavo prima, quindi proprio il paesaggio sonoro, il rumore delle foglie, gli insetti, le cicale, i grilli la sera, il fatto che Bosco Spizio sia sprovvisto di illuminazione è una cosa fenomenale. A Bosco Spizio la notte è davvero notte, e quindi puoi sentire i suoni della notte dal tuo balcone, da casa tua, e ti fa star bene se hai l'orecchio per ascoltarlo, ovviamente. E quindi spero davvero che si possa rendersi conto dell'importanza di questo luogo, davvero già così com'è. Se poi lo si riuscisse a rendere percorribile, fruibile anche dalla collettività, pur conservandone le sue prerogative di selvaticità e di naturalezza, sarebbe davvero un'opportunità imperdibile.

Sì, oggi puntatona densa, come avete sentito. Molto, molto densa. Siamo veramente felici di aver dato spazio a questi temi, a questi argomenti, e di averlo fatto in modo appunto sotto forma di approfondimento. Assolutamente utilissimi sempre tutti gli aggiornamenti giorno giorno, appunto, sulle varie lotte, però ecco. Come nervature ho pensato fosse forse più interessante, ecco, calarsi proprio completamente per un'ora e mezza, anzi di più, abbiamo un po' sforato oggi, appunto nei meandri di, in questo caso, la questione di Bosco Spizio a Reggio Emilia. Io ringrazio ancora una volta Beatrice e Davide per essere stati qui con noi. Con nervature ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19. Concludo magari ridando di nuovo contezza del periodo appunto riguardo alla vicenda Autistici Inventati, che per esempio la nostra radio, ma tantissime altre realtà di movimento stanno affrontando in questo periodo. E di nuovo rimando a rimanere aggiornate tramite il sito della radio, radiowombat.net. Io vi auguro a tutte buona serata e vi lascio con questa canzone. Già in realtà state sentendo in sottofondo Umbertona Miss Perfumado. In realtà ce ne siamo sentite diverse di quest'album, ce le siamo un po' usate come tappetino oggi. Ci piace, ci piace. Quindi di nuovo buona serata a tutte e a tutti, rimanete connesse e ci risentiamo con le levature tra una settimana. Ciao ciao!

0: Ciao, Pia Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
1: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: .87.9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
8: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Basem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
9: Grazie mille, grazie per l'invito.
8: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci insomma che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
9: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito. E oggi è l'anniversario, appunto, ricordo, del 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case, si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule, di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica per via appunto della creazione dello Stato di Israele e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso, che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione, che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione diciamo adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitata da un popolo, di rendere la Palestina una terra appunto su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però per l'appunto è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi insomma viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
8: Sì, lo per si vede occupare anche terra, no?
9: Certamente, certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
8: Sì, infatti, mi sembra che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo. Quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
9: Esatto.
8: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
9: Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare le palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo, e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato, di fatto, come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà, si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez, e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
8: No, infatti indubbiamente qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia e ci furono diverse manifestazioni, questo giusto per... Come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono.

0: riguarda tra l'altro esclusivamente la Palestina, a proposito di geografia. Vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, che questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto, la questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che appunto ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina, e proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'alture del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
1: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni, forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria, della storia, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
0: esatto.
1: In Palestina, però insomma, non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che perché a volte c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele per la propria sicurezza, in realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
0: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità,

0: nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo, e la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste insomma dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen ad esempio e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni che
1: producono, cioè le conseguenze,
0: che producono,
1: no?
0: Esatto.
1: Che produce un'occupazione. Che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio agli accordi di Oslo, che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo, questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la

0: che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
1: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia, i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori. Pensiamo insomma all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo insomma quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un
0: Esattamente.
1: genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
0: Esattamente, esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. Un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto, si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono. Proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento, via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche in delle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre
1: Sì,
0: e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
1: bene, io ti ringrazio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi. La storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso Sumud, da cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
0: Esatto. E appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire la Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli, ma come parte di un processo più complessivo. Per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
1: Grazie a te, a risentirci, spero
0: A
1: presto.
0: presto.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
2: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. Appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che che costruiscono con noi questo ponte radio e questo e questa trasmissione appunto a più microfoni. E, noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
1: Sì, perché, sì, perché in realtà, scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia, veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri. Ma perché ci tenevamo ad arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui quando c'è una resistenza c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori, per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, scusate, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, è di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture.
2: Sì, erano le prime giornate, insomma,
1: sì, delle grosse
2: di grande partecipazione prima, sì, dello sciopero.
1: E poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma, sì, no? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua e quindi volevamo anche concentrarci come non solo, insomma, chi difende, solidarizza e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata e in particolare...
2: Sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare, come dire, la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina, e dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
1: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, 60enne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò, la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Adra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Adra all'autorità francese il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle comunità e organizzazioni palestinesi in Europa ritiene le autorità italiane e francesi pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti. Pertanto la Commissione legale dell'Unione delle comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminano questi fascicoli, garantendo rispetto degli standard umanitari e legali. E infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione legale delle Unioni delle comunità e delle organizzazioni palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
2: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
3: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
2: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia e appunto insomma in Italia c'è stata una... grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano e arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
3: Certo, sì, grazie a tutti e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante perché, come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48 ma si replica e si vede nella vita di giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi per capire quello che succede in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo, quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda e vediamo, a partire dal genocidio soprattutto, ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema è diventata questa esposizione così netta, così esplicita che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali e per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questo movimento in realtà crescere sempre di più e apertamente veniva discusso, e tra i paradori c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese, e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici, e uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti anche a partire dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso per coerenza e non per contraddizione l'Italia arresta il leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la sua realtà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano la resistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, del Campobasso. E questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista, e l'Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma ci teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di questo sistema che ho appena descritto. E quindi l'elemento che ci deve avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo indicativo è prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirei in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia. Partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come Operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohamed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo d'accusa l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'Italia sinistra, da Israele. E quindi ci sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti non a caso questo è uno sviluppo importante, l'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astali, Al-Gustanji sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel caso, nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro, che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa, nel caso di Hanun, e non solo, sono state negate visite familiari, al Bustangi, ci tornerà adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto, quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad al-Bustanji, un uomo di 70 anni, di 60 anni, che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, alle vie urinarie. E l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato, in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiedero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se al-Bustanji potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come accennavo prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare sottolineare un attimo il caso di Anan Yish, un caso che penso forse quello più familiare, per che c'è più familiare a tutti, e che è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra, in Cisgiordania, a Turkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto respinge l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere, da palestinese, poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa è la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare, E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Annan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina vanno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le difese di Annan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Annan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere, con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio, in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa, che in realtà secondo me che assume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale. E lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto aveva chiesto la pubblica accusa stessa.
2: Certo.
3: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà all'esistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel mirino di questa logica. E quindi per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente, reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale, del piano di tecnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale. E si trova proprio al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacche ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino perché riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. E
2: Certo.
3: quindi chiudo e vi ringrazio ancora per lo spazio e se ci sono domande.
2: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a, come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza, eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Annun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
3: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba, ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi in generale, perché vediamo anche all'interno di questo qua dei lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Qui abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo
2: Certo.
3: spinte e finiranno il
1: 90 giorni mi sembra, no?
3: 90 giorni, però sono state, penso che Fabio potrà dare più informazioni su questo, sono state appunto si deve aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più, purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
2: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Grazie mille. Ciao, buona giornata.
1: Io manderei un pochino di musica e poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico forse, no? Per far capire anche qui quanto alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio, laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi, siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio nel merito.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista, diciamo, più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po', ripercorrere, forse anche, se ti va, di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare concentrarci su alcune figure su Salem, di cui ne abbiamo parlato veramente poco, perché forse come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente, mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale, oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso di suggestione in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto o ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente diciamo, dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stata introdotta questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare le fattispecie di terrorismo, diciamo, era stato introdotto il 270-quinquies, il 270-quinquies era appunto, prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. Però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 270 quinquies numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, in materiale filmico, materiale documentale. E oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto,
1: Che cosa è su? Dimmi, sì,
2: su questo
1: dite voi.
2: ci aiuti un po' a ricostruire perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem è che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa eppure poi in sede di tribunale insomma come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui, diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem, sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano, nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia. Si reca a Campobasso fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza. E lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento d'identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini e, diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, diciamo, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che viene ricercato, vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare trovano, rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo appunto, l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza. Diciamo, questo video che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità è di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici, chiaramente in cui la resistenza a Gaza dimostrava che nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione, ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazione di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver detto

0: questo in brevissimo, sì. se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. è la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre...
1: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio io personalmente pure penso di averli visti, perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere...
0: Noi abbiamo prodotto i link, eh?
1: Ci sono,
0: di Repubblica, esatto, gli link di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
1: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
0: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi non sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok, dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno, in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. È chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo, oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
2: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale. Insomma, giusto per...
0: Guarda, io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che

0: parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, non tendo a individuare degli elementi di contraddizione tra un prima e un dopo, è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che è solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è questo disegno o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette in senso lato, questo io non posso saperlo. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista un po' per nascita,
1: potenzialmente,
0: perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma noi non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. Il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di queste nuove fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
1: Bene, l'ultimo.
0: Altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari di questo reato. Più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
1: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza che cosa fa pensare?
0: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa, per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'atere ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire a questo punto, spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri due anni del 41 bis, anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere certo. di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
1: in grado di giustificare
0: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
1: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, certo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, cioè, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma
1: speriamo di senza
0: aggiungere, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati, sì. Ma appunto
1: ma
0: con che
1: non
0: l'idea
1: sono neanche fatti
0: soggetto...
1: oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere sì. pensieri, idee, non sono
0: sì.
1: fatti.
0: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissioni, inducono poi diciamo l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione diciamo della risposta.
2: Grazie
0: a
2: mille.
0: Prevenire la commissione.
2: Grazie.
1: Grazie,
0: grazie
1: ancora.
0: Grazie a voi.
2: Ciao
0: buona trasmissione. Ciao.
1: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Fuori in Germania.
1: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Bene. Bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto? Sì.
1: Sì, vi sento.
0: Ci
1: Grazie.
0: sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5 cioè per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio, però a te volevamo chiedere nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte, tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i cinque attivisti che sono perquisiti per questo momento nella Germania sono cinque attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i cinque si trovano in detenzione preventiva in cinque carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi cinque attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che quattro di questi cinque attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, dalla Spagna e dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi cinque attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno Stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste cinque persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo. E anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i cinque non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco, sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i cinque attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. E dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcun accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i cinque attivisti si sono rifiutati di sedersi e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine, ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa, il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile. E qui, provando di nuovo a richiamare l'ordine, la giudice, e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale. C'è stata ca cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. E, però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale,
0: Sì.
1: perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale, ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione. Quindi il pericolo è il genocidio che è in corso, è un'azione di emergenza, perché si tratta di una fabbrica di armi che continua a inviare oggetti di morte durante un genocidio, e la dichiarazione dei legali è stata: le azioni dei nostri clienti non erano solo giustificate, ma anche necessarie, moralmente necessarie per salvare vite umane e giuridicamente necessarie per adempiere proprio a quegli obblighi sanciti dalle convenzioni sul genocidio che la Germania non ha mai onorato. Meritavano di ricevere la croce al merito federale. Il fatto che invece vengano puniti così duramente non dice nulla sui nostri clienti, ma la dice lunga sullo stato attuale del paese, che è fin troppo felice di affidarsi allo slogan "Nie wieder, mai più", ma prende sul serio il "mai più" significa agire come hanno fatto i nostri clienti, distruggere ciò che ha lo scopo di causare distruzione per salvare la vita umana. E questa è stata come si è conclusa poi la prima udienza. C'è stata un'ulteriore udienza questa settimana, l'11, ed è stata un po' una fotocopia della prima udienza. È stato di nuovo negato l'assistenza legale diretta ai propri assistiti. Almeno questa volta la giudice ha lasciato gli avvocati presentare le proprie mozioni, cioè poter essere seduti accanto ai propri assistiti, di avere la possibilità di prendere degli appunti durante l'udienza. In questo momento all'interno dell'aula sono vietate le penne o qualsiasi matita. Soltanto la stampa ne ha diritto, e anche la mozione di avere uno stenografo imparziale, perché nel sistema giudiziario tedesco non esiste una trascrizione parola per parola. Spetta al giudice decidere cosa venga messo a verbale e cosa no, e quindi in questo caso, con una giudice che fa un'ostruzione del genere, tutto quello che è successo durante la prima udienza non è stato messo a verbale, naturalmente. E questa, sì, è un attimo la situazione che c'è adesso in Germania.
0: Sì.
1: Il momento forse culminante dell'ultima udienza è quando proprio il team di avvocati si sono rivolti senza mezzi termici alla giudice, sottolineando che che questo è un processo farsa e che la giudice stava ritardando il procedimento apposta per tenere queste persone in carcere. Si tratta adesso di quasi 9 mesi di carcere duro, che violano la legge tedesca, perché in Germania si può essere in detenzione preventiva per massimo 6 mesi. Loro sono quasi a 9 mesi e devono rimanerci fino alla fine di questo procedimento. Il che è una cosa inaudita sia per i diritti dell'uomo che per il sistema legale tedesco.
2: Senti,
1: E
2: io ti...
1: quindi.
2: Vai.
1: Vai.
2: Ti volevo fare alcune domande, cioè intanto ti ringrazio per questa restituzione. Leggo qui tra l'altro appunto che la Elbit System fornisce l'86% delle armi e della tecnologia di sorveglianza all'esercito di Israele che sono state usate appunto per il genocidio, che è appunto l'azienda in causa che ha subito appunto l'azione di compagni e compagne, di cui i compagni e compagne vengono accusati e accusate. E poi ti volevo chiedere un paio di cose, appunto, intanto se ci aiuti a un po' ce l'hai detto, però se ci sono delle cose particolari da ricordare del sistema delle carcere nel quale si trovano, perché a quanto pare stanno in un regime detentivo particolarmente afflittivo, un po' ce l'hai riportato, però se ci puoi dire qualcosa in più anche in genere per quali persone viene utilizzato questo sistema, non saprei. E poi l'ultima domanda, non abbiamo moltissimo tempo, quindi vedi tu. Scusaci, come organizzarla, da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento.
1: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Devo far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi alle RAF. Le RAF, che è Haute Armée, si tratta, ha detto a parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica. Perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker. Esatto. Scusa, non ho sentito.
2: No, no, vai, vai.
1: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. E quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime 2 settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare agli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandogli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura e se. Si tratta sempre di un'ora al mese di visita o di chiamata. Se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è da
2: Se ne parla, non se ne
1: una
2: parla.
1: parte inesistente, perché non se ne parla? Infatti noi come comitato di solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti, compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Questo tipo, comunque, l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente, al movimento Antifa, tutti i vari piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti gli altri tipi di collettività e attivismo. Ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici, a qualsiasi parte di questa procura tedesca dalla creazione della Germania in sé.
2: Certo. Allora, noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a
1: Sì.
2: riguardo. Vai.
1: Sì, io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22. E forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi cinque attivisti che hanno fatto questa azione. E sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere, ascoltare. Tutte le informazioni possono essere trovate sia sulla
2: Certo.
1: pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet, e di tenere l'attenzione su questo caso, perché è importante, soprattutto perché ci sono sempre meno casi di dissenso in Germania e il conflitto si sta sempre più abbassando, la criminalizzazione si sta alzando sempre di più. Quindi, anche se non si può essere lì presenti in aula, condividere il post, farlo sapere, parlarne è molto importante, soprattutto
2: Certo.
1: perché si parla di cinque persone che sono sotterrate in galera in questo momento.
2: Certo, di cercare di tenere alta l'attenzione appunto con ogni mezzo che si reputa insomma opportuno di cui si può fare. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie
0: Ciao,
1: a tutti.
0: grazie.
1: Ciao.
2: E allora alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
0: E proprio perché parliamo sicuramente come sulla Nakba, non abbiamo potuto essere esaustivi sui tanti crimini commessi, su quelli che sono i momenti di apice, ma soprattutto sulla continuità. Così anche su questi processi siamo riusciti, sul tentativo di reprimere la solidarietà con la popolazione palestinese, siamo riusciti a darvene, solo una parte, proprio perché parlavamo di Elbit e poi mi taccio, noi ci torneremo probabilmente altre volte. Ricordiamo che in Palestine Action in Inghilterra, anche lì ci sono dei compagni e delle compagne in carcere proprio per le azioni contro Elbit. Anche qui gli attivisti sono stati condannati all'insaputa della stessa giuria come terroristi e soprattutto sono rientrati in galera dopo che invece erano caduti alcune come dire, ipotesi di reato, erano rimasti solo altri. Ma anche qui assistiamo ad alcune aberrazioni giuridiche, perché ad esempio uno degli avvocati, se non erro, è stato imputato, gli è stato insomma di un reato rispetto alla giuria, non ricordo bene, ci torneremo sopra, no?
2: Sì, diciamo appunto in conclusione che noi in questo Ponte Radio ci siamo provati a concentrare su palestinesi o compagni e compagne che ultimamente sono stati arrestati, che, di cui si è parlato meno, appunto la vicenda di Salem, la vicenda appunto degli attivisti della Germania. E con questo andiamo a concludere. Salutiamo tutte le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Neanderthal, le blackout, Torino, Bologna, Firenze, Verona e probabilmente mi sto scordando qualche città. E un saluto
0: Speriamo
2: a
0: di
2: tutti
0: no.
2: e tutte.
0: Speriamo di no, e sicuramente su questi argomenti potremmo tornarci con maggior ragione, ma anche per fare un ragionamento forse più compiuto rispetto anche alla Elbit, no? Che mette scenari simili sia in Germania che in Inghilterra.
2: Un saluto.
0: Un saluto.
2: Ciao
0: Ciao.
2: e a presto.
0: Buona lotta.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

this winter pass on by. Let this winter pass on by.

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri, in un mondo dopo il mondo.

0: senza accuse e soprattutto senza pensieri.
1: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
1: Pensavi fosse differente.

0: fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata ad un fatto poco conosciuto e dimenticato da molti. Il colpo di Stato che avvenne nel 1957 a San Marino, chiamato anche i Fatti di Rovereta, con la complicità dell'Italia e degli Stati Uniti. A San Marino, il partito fascista sammarinese andò al potere il 1 ottobre 1922, poche settimane prima di quanto avvenne in Italia, e cadde 3 giorni dopo quello italiano, il 28 luglio 1943. Fu una grande manifestazione antifascista che indusse i fascisti a lasciare il potere. Quando in Italia nacque la Repubblica Sociale Italiana a Salò, anche a San Marino i fascisti formarono una Repubblica Fascista, il Fascio Repubblicano di San Marino. Nel settembre del 1944 gli inglesi occuparono la Repubblica, che durante la guerra era rimasta sempre neutrale, anche se governata ancora dai fascisti. Il Partito Fascista Repubblicano venne sciolto e 50 suoi dirigenti e membri vennero processati e condannati alla perdita dei diritti civili e politici e alcuni, come il duce sammarinese Giuliano Gozzi, all'esilio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale iniziò la cosiddetta Guerra Fredda. Fu la contrapposizione tra l'Unione Sovietica, i paesi comunisti dell'Est Europa che aderivano al Patto di Varsavia e quelli occidentali appartenenti all'Alleanza Atlantica, capeggiati dagli Stati Uniti. In diverse occasioni questo scontro rischiò di diventare guerra aperta e addirittura una guerra nucleare. Quella situazione di tensione determinò una corsa agli armamenti sempre più potenti e segnò la storia del secondo dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Pochi ricordano che durante la Guerra Fredda San Marino era una piccola Repubblica Rossa. Alle elezioni del 1945 la coalizione formata dal Partito Comunista Sammarinese e dal Partito Socialista Sammarinese vinse con il 65% contro la coalizione democristiana, creando così una vera e propria anomalia nel contesto della Guerra Fredda. Da allora il blocco socialcomunista vinse le successive elezioni, continuando a governare la piccola Repubblica fino al 1957. San Marino fu comunque, a tutti gli effetti, una nazione del blocco occidentale, con importanti politiche sociali progressiste, ma con un'economia di tipo capitalista.
1: Nella Repubblica di San Marino le istituzioni governative e legislative sono simili a quelle italiane, ma con diverse particolarità. I presidenti della Repubblica sono due e vengono chiamati capitani reggenti e rimangono in carica solo 6 mesi. Vengono infatti eletti il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno e non possono essere rieletti per successivi 3 anni, ma possono poi essere rieletti una volta passati questi 3 anni. A eleggerli è il Consiglio Grande Generale, cioè il Parlamento di San Marino, composto da 60 membri, che rimane in carica 4 anni e che è composto da una sola Camera. Il sistema è multipartitico e i partiti hanno sempre rispecchiato in piccolo quelli italiani. Il governo è costituito dal Congresso di Stato, 10 ministri che guidano i vari settori dell'amministrazione pubblica sono nominati dai capitani reggenti su indicazioni del Consiglio Grande Generale. I ministri sono chiamati segretari di Stato. Ci sono quindi segretari di Stato agli esteri, agli interni, all'istruzione e così via. Non esiste un vero e proprio presidente del Consiglio come in Italia, ma per tradizione. Di fatto, questa funzione viene attribuita al segretario di Stato agli esteri, che rappresenta la nazione e il governo. Il segretario di Stato agli esteri dal 1945 al 1957 era sempre stato un socialista, cioè Gino Giacomini.
0: L'elezione del Consiglio Grande Generale è a suffragio universale. Fino al 13 settembre 1964 è solo maschile. Il sistema elettorale è proporzionale puro. Chi riceve il 30% dei voti avrà il 30% dei seggi. Le prime elezioni libere tenutesi a San Marino nel marzo del 1945 videro contrapporsi due coalizioni. Il Comitato per la Libertà, comprendente comunisti e socialisti, e l'Unione Democratica Sammarinese, composta dalla Democrazia Cristiana locale e dalle altre forze di ispirazione non comunista. Il 1° agosto 1949, per far fronte ad una situazione finanziaria difficile, il governo di San Marino aprì una casa da gioco. Il casinò nel primo anno di attività portò nelle casse dello Stato ben 220 milioni di lire. Mario Scelba, ministro dell'Interno in Italia, istituì un blocco della polizia italiana ai confini con San Marino per impedire ai cittadini italiani di andare a giocare al casinò e forzarne la chiusura, nel tentativo di strangolare economicamente la piccola Repubblica. Il governo italiano rese impossibile per auto e bus il raggiungimento non solo del casinò, ma anche di qualsiasi destinazione all'interno della Repubblica. Fu il tracollo economico, le imprese fallivano ed aumentò la disoccupazione. Il blocco durò 2 anni, fino al 1951.
1: Per evitare il blocco, la maggioranza del Consiglio di San Marino dovette accettare un governo di coalizione con la partecipazione della Democrazia Cristiana. Il Ministero degli Esteri restò al socialista Giacomini, mentre il Ministero degli Interni fu assegnato al segretario della Democrazia Cristiana Federico Biggi. Il 14 agosto 1951 fu raggiunto un accordo a Palazzo Chigi. San Marino avrebbe chiuso la propria casa da gioco e Roma avrebbe concesso un acconto di 150 milioni sugli arretrati del cosiddetto canone doganale che Scelba aveva bloccato e di cui San Marino era creditore. Il canone doganale consisteva in una somma forfettaria che la Repubblica Italiana versava annualmente alla Repubblica di San Marino come indennizzo e rimborso dei dazi doganali che l'Italia riscuoteva sulle merci provenienti dall'estero, ma destinate al consumo della Repubblica di San Marino, e da indennizzo per l'impegno di San Marino a non esercitare determinate attività nel proprio territorio, che avrebbero potuto danneggiare gli interessi economici o i monopoli italiani, come quello sui tabacchi, o imporre accise proprio sui carburanti, installare stazioni radio o televisive proprio senza preventivo accordo con l'Italia. aprire case da gioco. Ancora oggi tale indennizzo costituisce una voce significativa per le entrate dello Stato sammarinese. Alle elezioni del 1951 la Democrazia Cristiana risultò il partito di maggioranza relativa con 26 seggi, i patriotti ne presero 3, comunisti e socialisti ottennero complessivamente 31 seggi, mantenendo così la maggioranza per un soffio. E ora ascoltiamo una canzone di quegli anni, Cofer Mambo di Yamaksuma.

0: Ad aprile 1955, come era successo nel gennaio 1947 in Italia, il Partito Socialista subì una scissione a destra. Il Partito Socialdemocratico, che in Italia era quello di Saragat, a San Marino si chiamò Partito Socialdemocratico Sammarinese e si alleò con la Democrazia Cristiana. Alle elezioni del 1955 il blocco socialcomunista vinse ancora una volta le elezioni del Consiglio Grande Generale, ottenendo una maggioranza di 35 consiglieri su 60, nonostante che circa 200 sammarinesi emigrati fossero arrivati appositamente dagli Stati Uniti per sostenere la Democrazia Cristiana. Il governo statunitense li aiutò a rientrare.
1: Nel 1956 avvenne la rivolta in Ungheria. A Budapest scoppiò una rivolta popolare contro lo stalinismo. Il Partito Comunista Ungherese si divise. Il primo ministro ungherese, Imre Nagy, prese posizione per una politica di autonomia rispetto all'Unione Sovietica. La popolazione ungherese scese in piazza contro il regime di sudditanza politica verso l'Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica, dove si era insediato al governo da pochi anni Nikita Khrushchev, promosse l'occupazione militare dell'Ungheria contro la rivolta. Le truppe del Patto di Varsavia invasero con i propri eserciti l'Ungheria e schiacciarono la rivolta nel sangue. Imre Nagy venne prima arrestato e poi fucilato. Sempre nel 1956, a San Marino, le cose iniziarono a cambiare. I rapporti con l'Unione Sovietica divennero intensi e ufficiali, tanto che l'URSS aprì a San Marino un'ambasciata. Il programma politico di trasformazione radicale della società proposto dal Partito Comunista comprendeva la stesura di una Costituzione di cui tutt'oggi San Marino è priva, il rinnovamento degli organi statali e uno sviluppo dell'economia in senso collettivistico. Nel 1957 San Marino aveva solo 12.000 abitanti.
0: A San Marino, nel marzo 1957, Alvaro Casali, consigliere e segretario del Partito Socialista Sammarinese e direttore del periodico del partito, fu espulso per il suo appoggio alla rivolta ungherese e per dichiarazioni pubbliche pesantemente ostili al Partito Comunista, unitamente ad altri quattro suoi colleghi, anch'essi deputati del Parlamento sammarinese, dal Partito Socialista. I cinque deputati socialisti espulsi costituirono il Partito Socialista Indipendente Sammarinese, staccandosi dalla maggioranza socialcomunista e alleandosi con l'opposizione democristiana. Si creò quindi nel Consiglio Grande Generale una situazione di instabilità con 30 consiglieri contro 30. Ai primi di marzo giunse in visita alla DC e ai partiti di opposizione sammarinese Wallace Stabler, alto funzionario dell'ambasciata americana a Roma. Pochi giorni dopo Federico Bigi ricambiò la visita recandosi al consolato americano di Firenze. Il leader DC poi, insieme ad altri esponenti politici della Democrazia Cristiana e al segretario del Partito Socialdemocratico, dal 18 luglio al 18 agosto fece una lunga visita accuratamente preparata negli Stati Uniti a spese interamente a carico del governo americano, con lo scopo di discutere i piani per prendere il potere a San Marino. Al suo rientro ebbe un colloquio con il console italiano, nel corso del quale espresse la riconoscenza per l'assistenza ricevuta dalle autorità diplomatiche italiane durante la visita negli Stati Uniti ed assicurò che eventuali prossime trattative per assistenza ed aiuti da parte degli Stati Uniti d'America ad un governo sammarinese democratico sarebbero state sempre svolte in armonia e con l'approvazione del governo italiano. E quindi ascoltiamoci Tu vuò fa l'americano di Renato Carosone.

0: Come risulta dal documento 029 del 24 settembre 1957, desecretato nel 1995, Biggi riferì agli americani di contatti con due deputati della maggioranza pronti a passare all'opposizione. Uno di questi era un parlamentare comunista disposto a vendersi in cambio di denaro. Ma gli Stati Uniti ritennero l'operazione troppo rischiosa, temendo una trappola dei comunisti. L'altro era un altro deputato eletto come indipendente nelle liste del Partito Comunista, Attilio Giannini, che aveva espresso la volontà di cambiare schieramento, chiedendo però in cambio protezioni diplomatiche e la possibilità di espatriare negli USA qualora l'operazione non fosse riuscita. Biggi assicurò formalmente che ogni futuro governo democratico sammarinese si sarebbe mosso in piena armonia con gli Stati Uniti e avrebbe accettato la tutela del governo di Roma.
1: Il 18 settembre 1957, un giorno prima delle elezioni dei capitani reggenti previsti per il 19 settembre, il consigliere Attilio Giannini, detto Pisciulà, eletto come indipendente nella lista comunista, passò nello schieramento democristiano, diventando il 31° consigliere necessario per una nuova maggioranza di centro. In risposta alla corruzione di Giannini, i segretari del Partito Comunista Sammarinese e del Partito Socialista Sammarinese depositarono le lettere di dimissioni di 34 consiglieri della vecchia maggioranza, compresi quelli che si erano spostati nella compagine centrista. Era infatti consuetudine, per assicurare la fedeltà al partito, che i consiglieri firmassero dimissioni lasciando in bianco la data e la consegnassero ai dirigenti del partito. In questo modo tutti i consiglieri eletti con il Partito Comunista e con quello Socialista decaddero, e dato che così più della metà dei deputati del Consiglio Grande Generale erano dimissionari, i capitani reggenti sciolsero il Consiglio e indissero nuove elezioni per il 3 novembre. I 31 consiglieri della nuova maggioranza democristiana quindi rivendicarono la guida del paese.
0: Nella serata di lunedì 30 settembre 1957, a Rimini, i 31 consiglieri democristiani, socialdemocratici, socialisti indipendenti e Attilio Giannini si incontrarono. Alla mezzanotte, quindi, allo scadere del mandato dei capitani reggenti, si trasferirono e occuparono uno stabilimento industriale in disuso a Rovereta, in una lingua di territorio all'estremo nord della Repubblica di San Marino, confinante su tre lati con l'Italia. Qui, in una palazzina a 50 metri dal confine italiano, adiacente al capannone, una posizione utile in caso di fuga, si autoproclamarono governo provvisorio della Repubblica di San Marino. Non tardò l'immediato e precedentemente concordato riconoscimento della Repubblica Italiana, degli Stati Uniti d'America e degli altri paesi occidentali. Lungo la linea di confine che lambiva il capannone si schierarono i carabinieri italiani in assetto di guerra e con mezzi blindati pronti ad un'eventuale difesa del governo provvisorio, mentre all'interno del capannone venne costituita una milizia armata di 350 uomini, formata da ex carabinieri e militari in congedo italiani, dotati di armi automatiche e semiautomatiche nuovissime in dotazione alle forze armate italiane e vestite con uniformi e mostrine anch'esse nuovissime, evidentemente preparate da tempo. Inoltre, il governo italiano chiuse tutte le strade che portavano alla Repubblica di San Marino, attuando un blocco totale del confine del piccolo Stato. L'embargo creò un forte disagio alla popolazione, impedendole di recarsi a lavorare e di fare rifornimento di medicinali e di tutti gli altri prodotti in vendita nelle attività commerciali italiane. L'unico passaggio che restò aperto era quello del capannone di Rovereta, dotato di un ingresso verso l'Italia e un altro verso San Marino.

0: Dal cancello verso l'Italia entravano ed uscivano senza problemi i diplomatici italiani e statunitensi e perfino degli esuli ungheresi.
1: Il governo provvisorio era composto dai democristiani Federico Bigi e Zaccaria Giovanni Savoretti, dall'ex segretario socialista Alvaro Casali e dal leader dei socialdemocratici Pietro Giancecchi. La notizia arrivò presto nella capitale statunitense e durante la giornata del 1 ottobre, mentre anche i media italiani annunciavano che nella piccola repubblica c'erano due governi, al Pianello, nella piazza del Palazzo Pubblico, affluirono i sostenitori del governo legittimo, quello che fu chiamato il governo del Palazzo. Ci fu un certo movimento anche al capannone di Rovereta e il governo del Palazzo, temendo che i rivoltosi, essendo armati, potessero tentare di raggiungere il Palazzo del Consiglio, autorizzarono la formazione di un corpo di milizia volontaria, anch'esso armato, per difendere il governo legittimo. La milizia volontaria autorizzata dai capitani reggenti era formata da circa 250 ex partigiani e volontari. Si occupò di presidiare il centro di San Marino e in particolare le strade che conducevano ai confini italiani.
0: E, armata con fucile da caccia e con residuati della Prima e Seconda Guerra Mondiale, proveniente da formazioni partigiane sammarinesi ed italiane, vestiva abiti borghesi. Questo corpo militare improvvisato pattugliava le strade del centro cittadino e quelle del resto del paese. Era composto quasi esclusivamente da sammarinesi. Il 4 ottobre a Rovereta, nonostante il capannone sia protetto da blindati dei carabinieri italiani che sostano pochi metri oltre i confini, la milizia armata formata da ex carabinieri e militari in congedo italiani si autoproclamò nuovo corpo di gendarmeria. San Marino non aveva mai avuto un esercito, ma aveva una piccola gendarmeria, costituita da soltanto 5 gendarmi, con funzioni di polizia, comandata dal capitano Sozzi, che evidentemente i rivoltosi intendevano sostituire. La gendarmeria di San Marino, in questi primi giorni di crisi, non intervenne in alcun modo. Sotto una bandiera della Repubblica di San Marino venne inscenato un giuramento solenne dei membri dell'autoproclamato nuovo corpo di gendarmeria. La creazione di questo piccolo esercito fu una prova concreta di come si fosse lavorato negli ultimi giorni di settembre per attuare il colpo di Stato. Un esercito, seppur piccolo, non può organizzarsi con armi e divise nelle poche ore tra la mezzanotte del 30 settembre e il giuramento di poco successivo. Il primo ministro italiano, Adone Zoli, guidava a quel tempo un governo democristiano monocolore con l'appoggio esterno dei fascisti del Movimento Sociale Italiano, determinante per avere la maggioranza in Parlamento. Zoli fu colui che nell'estate del 57 autorizzò la famiglia Mussolini a portare a Predappio il corpo del Duce, segretario della Democrazia Cristiana e Amintore Fanfani. E allora ascoltiamoci Mi piace Fanfani del collettivo Victor Ara.
2: Oggi, 27 agosto 1974, si è verificato dalle 9.30 alle 11.30 un improvviso calo di energia elettrica. Le cause sono per ora rimaste ignote.
3: Ma che succede? Ma chi ha spento la luce? Ma accendete la luce, per Dio, ma cos'è questo buio? Ahi, ma che fa? Spinge? Ma cos'ha lì? Pasta! Quintali di pasta! Sepolto dalla pasta!
2: E mi lasci passare, non vede che sto imboscando?
3: Ah, scusi, scusi, imboschi pure. E lei dove va con questa divisa buffa?
4: Quale buffa divisa? Io sono il generale Berti della forestale e sono mandato qui per protezione degli incendi dei boschi. Io sono della forestale, insomma.
3: Ma quali boschi? Qui non ce n'è boschi.
4: Come non ci sono boschi? Io sono mandato qui, ma non c'è nemmeno una zona verde, che so io.
3: Ma che zona verde? Qui siamo in via Teulada, davanti alla RAI, ma cosa vuole?
4: Ecco, vede, se la prendono sempre con me. A me mi ha mandato Valerio, va bene, poi se la prendono sempre con me.
5: Esorcismo, esorcismo, che sconfiggi il terrorismo. Trallallero, trallallia, bomba va via, bomba va via.
6: La bomba non c'è più, la bomba non c'è più, la bomba non c'è più.
3: Oh, Santillo, ma è lei onorevole? Come basso, ma che fa, beve benzina? Mangia vacche intere? Quanto è forte!

cosa ci inventi, ci tagli la spesa, ci levi la ciccia, ci dai il vitellone. Però com'è duro, sei basso e peloso, sei piccolo e tondo, però io per te brucierei mezzo mondo, sei bello, sei forte, sei l'uomo del nostro futuro.

È morto Valerio, ma chi se ne frega, siamo sempre lo stesso, una bella congrega. Ma capita sempre, se sei in compagnia, c'è sempre di mezzo qualcuno che spia. Porcaccia miseria, che scherzi cretini, non è proprio il caso, signor Giannettini. La storia ci puzza, si parla di golpe, povero nano, ti danno le colpe, ma tu ci dimostri che sei una voce.

Nel campo socialista e comunista italiano, le reazioni alla nascita del governo del capannone sono di denuncia di un golpe sostenuto e fomentato direttamente dalle autorità italiane. Nel frattempo, l'opinione pubblica sembrò più interessata allo Sputnik, il satellite artificiale sovietico che per la prima volta orbitava intorno alla Terra, e dai possibili sviluppi della superiorità sovietica nello spazio, che alle vicende di San Marino. Ascoltiamoci quindi The Sputnik Song di The Robots.

0: L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, David Zellerbach, comunicò al proprio governo il 9 ottobre che il nuovo esecutivo sammarinese, secondo quanto comunicato dalla segreteria di Fanfani, a giorni avrebbe assunto il controllo del paese. In questa situazione, dove qualsiasi piccolo incidente avrebbe potuto portare ad uno scontro armato, assunse un ruolo importante il capitano della gendarmeria Ettore Sozzi, che cercò di arrivare a una mediazione fra i due governi, con l'obiettivo di risolvere tutto in modo pacifico, ed infatti non si arrivò mai allo scontro armato. Sozzi venne delegato a trattare da entrambe le parti e riuscì dopo 10 giorni a far sottoscrivere sia dal governo di Rovereta che dal governo del Palazzo un comunicato congiunto che recitava:
1: «Il governo della Repubblica affidò al comando della gendarmeria i pieni poteri per il mantenimento dell'ordine pubblico e per il ripristino della normalità. Ogni cittadino ha il preciso dovere di contribuire con alto senso di responsabilità e consapevole civismo perché vengano evitati disordini e non siano compiuti atti inconsulti lesivi dell'autorità costituita e dell'incolumità personale. Confida che la Repubblica in questa storica data ora saprà dare al mondo una dimostrazione di ordine e di civile convivenza, tale da superare definitivamente i dolorosi contrasti che hanno turbato in questi ultimi anni la vita del paese». Il 14 ottobre i legittimi capitani reggenti capitolarono affidando a Sozzi le chiavi del paese, lasciando il palazzo e annunciando di cedere alla sopraffazione e di cessare da ogni resistenza, facendo offerta di questo sacrificio al bene supremo della patria. Nella stessa giornata venne sciolta la milizia volontaria istituita dai capitani reggenti. Il nuovo governo e la nuova maggioranza lasciarono il capannone di Rovereta e salirono nella capitale, scortati da un centinaio di nuovi gendarmi. La gendarmeria, infatti, venne profondamente ristrutturata e potenziata. Il capitano Sozzi fu rimosso dall'incarico e il corpo fu portato a 107 gendarmi, integrando molti degli ex carabinieri e militari italiani che avevano sostenuto il colpo di Stato a Rovereta. Il Consiglio Grande Generale tornò a riunirsi a fine ottobre eleggendo 2 nuovi capitani reggenti, espressione della nuova maggioranza. Le dimissioni dei 29 consiglieri socialisti e comunisti vennero ritenute valide e di conseguenza non fecero più parte dell'Assemblea, sostituiti da altrettanti esponenti del Partito Comunista e del Partito Socialista, tra i primi dei non eletti alle elezioni del 1955. Vennero annullate le elezioni previste per il 3 novembre. Il 23 ottobre entrò in carica il nuovo governo composto da 5 democristiani, 3 socialisti indipendenti, un socialdemocratico e un ex comunista. Molti funzionari statali vennero sostituiti. Il confine fu riaperto, furono pagati dall'Italia gli arretrati doganali, gli inglesi pagarono i danni di guerra per i bombardamenti fatti nel 1944 e l'Italia pagò anche la realizzazione della superstrada che tuttora collega San Marino a Rimini, compreso il tratto sammarinese.
0: La presa del potere da parte dell'opposizione democristiana è efficacemente riassunta in un dispaccio inviato il 15 ottobre dal console americano Fisher al Dipartimento di Stato. Un altro documento importante è un dispaccio di Zellerbach del 30 settembre, in cui viene riferita una visita di Bigi all'ambasciata americana, effettuata il 25 settembre, per riferire sui colloqui avuti con Zoli, Fanfani e Folchi, sottosegretario agli esteri italiani, i quali assicuravano l'intervento del governo italiano per insediare il nuovo governo. In un'informativa del 23 ottobre viene riferito che il console D'Alessandro ha avuto un colloquio con il console americano a Firenze, che affermò che intendeva intervenire a favore di San Marino, non direttamente ma per tramite del governo italiano. L'anomalia sammarinese, con un colpo di Stato voluto e appoggiato da Italia e Stati Uniti, era rientrata a pieno titolo nel blocco occidentale. Ed ora ascoltiamoci una canzone famosa in quel periodo, Guarda che luna, di Fred Buscaglione.

0: Grazie agli aiuti italiani e statunitensi, il nuovo governo di centrodestra aumentò la spesa pubblica. Il bilancio dello Stato passò da 705 milioni nell'anno 1954-1955 ai 960 milioni dell'anno 1957-1958.
1: Questo portò a una rapida crescita della piccola industria, del commercio e a un consistente aumento del settore pubblico. I lavoratori dipendenti, che nel 1957 erano 2731, nel 1963 salgono a 5048. Di questi, 3701 erano impiegati nel settore privato e ben 1347 nel settore pubblico. Fu costituita anche l'Associazione Volontari Rovereta, una sorta di raggruppamento di reduci del piccolo esercito organizzato dai golpisti, che in qualsiasi momento avrebbero potuto ricostruire la propria struttura. Nel 1958 venne aperto un processo contro 27 dei 29 deputati della vecchia maggioranza. I due ex capitani reggenti, che erano anche loro deputati del Consiglio Grande Generale, Primo Marini e Giordano Giacomini, furono giudicati in un altro processo. I 27 subirono complessivamente 238 anni di carcere, trasformate però in sospensione dei diritti civili e politici e nel divieto di lavorare per la pubblica amministrazione. Questo costrinse molti degli ex consiglieri ad emigrare. Gli ex capitani reggenti furono ritenuti responsabili di aver sciolto illegittimamente il Consiglio Grande e Generale, di aver impedito l'elezione dei loro successori, di aver attentato alla pace e concordia dei cittadini permettendo la creazione di una milizia e di aver mantenuto la carica di reggenti nonostante si fossero dimessi assieme agli altri membri dell'ex maggioranza dal Consiglio e furono condannati alla perdita dei diritti civili e politici a vita. Nel 1966 intervenne un'amnistia che condonò le pene. Con tutti i principali leader del Partito Socialista e del Partito Comunista fuori gioco e con benefici economici elargiti, non fu difficile per la Democrazia Cristiana e per il Partito Socialdemocratico conquistare 36 seggi su 60 alle elezioni del 1959. Federico Biggi restò alla guida del governo sammarinese fino al 1972.
0: È evidente che l'ingerenza degli Stati Uniti fu decisiva, date le sollecitazioni ai consiglieri a cambiare partito, il sostegno militare al governo ribelle ed infine l'impegno economico per la ripartenza della vita politica ed economica dopo il colpo di Stato, come confermato dalla desecretazione avvenuta nel 1995 degli atti relativi a questa vicenda, poi pubblicati dal settimanale italiano L'Espresso. Questi documenti permisero di ricostruire la retroscena del colpo di Stato, confermando l'esistenza di incontri politici avvenuti negli Stati Uniti nell'estate del 1957 tra esponenti della Democrazia Cristiana sammarinese e autorità americane per discutere come prendere il potere a San Marino. Sarebbe interessante inoltre sapere chi esattamente fornì le armi ai fiancheggiatori del governo provvisorio e successivamente alla nuova gendarmeria che giurò il 4 ottobre e da chi, dove e quando furono fabbricate le divise e le mostrine di questo piccolo esercito. Non è mai venuto alla luce chi fosse il proprietario del capannone di Rovereta, dove si arroccarono i golpisti, che probabilmente ne concesse l'uso. Per chi volesse approfondire, di Anna Maria Rondelli il colpo di Stato di San Marino, di Sante Cruciani e Raffaello Ares Duro la Repubblica di San Marino dalla Guerra Fredda alla globalizzazione, le orazioni ufficiali tra relazioni internazionali, cultura, comunicazione politica 1948-2013. Di Rolando Dubini, i fatti di Rovereta. In studi romagnoli di Cristoforo Buscarini, lotta politica a San Marino 1950-1960. C'è anche un podcast visibile su YouTube della Biblioteca di Alessandria dal titolo Quando l'Italia organizzò un colpo di Stato a San Marino. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

0: This one was dedicated to Los Lobos, this last one, right?
1: Ciao, Pier Giovanni!
2: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
1: Che stress! Devo chiudere il conto in banca! Un sacco di scartoffie, burocrazia!
2: Ma va, io ci ho messo un attimo!
1: E come hai fatto?
2: Semplice, la mia banca è indifferente! Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America!
1: Dall'America? Ma ci vorrà una vita!
2: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
1: L'indifferenza si vede.
3: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
1: Pensavi fosse differente.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: E questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Borgnino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per raccontare, no, per raccontare, per annunciare che ad agosto non trasmetterò. E che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Borgnino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i più due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto, il direttore mi ha detto: "Scusi, lei cosa deve fare?" Ho detto: "Voglio lavorare." Non c'ero mai lavorato dentro la mia, mi ha detto: "Questo è Badile e questo è il Paiolo, lavora." La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso. C'era un piano di minatori che facevano merenda, no? Alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: "Ma divento anch'io brutto come loro." E ho detto: "No, non penso che mi farò soldi della macchina e andrò via, non torno mai più in questo posto." Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando sei giovane ti piace la macchina, le ragazze, gli amici, se vai al bar ti siedi, era una cosa molto importante.

sono ancora i papà, sono ancora le feci, vedete? Un mazzo di feci che c'è. Sono fioriture ancora giugno, fine giugno. Questo è un falso lino. Invece quella è una spina, spina eringe. Nasce un fungo del Pleurotus eringe. Il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, ti pesta. Se fai una cosa che non va bene ti rimprovera, e la miniera è lo stesso. La miniera stai attento se devi strigare dritto, no? Perché se non strigare dritto quella ti fa male, no? Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una ragione ruida, chi mi dà pane lo chiamiamo babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è la situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che appunto 35 anni in miniera ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco, se n'è andato. Non sta scappando! Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla, invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe. Cioè, la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan, che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dei luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera, chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare. Cioè, le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco. C'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande, sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello di che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che era un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio: proprio perché è la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore, non più di me stesso, ma della storia. Ma i primi due episodi sono io nella mia cameretta, e stavo qua, adesso non mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa dei WhatsApp, anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 3 anni fa o 2 anni fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche, ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese, che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione, potete immaginare. Però nello stesso tempo, poi a un certo punto, si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, perché... Come ieri sera al bar, però, perché mi ero cambiato.
1: Ma
0: Perché ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
2: No, ho sbagliato. Avanti. Mad Radio, the radio at the radio.
3: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifà. Ma,
2: raga,
0: vabbè,
2: è facile
0: era perfetto.
2: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

that would be

0: Differenza si vede.
1: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Buonasera, buonasera. Sono le 21 e 3 minuti. Oggi è mercoledì 23 settembre e voi siete su Radio Wombat. E come potrete ben pensare, se il vostro orologio e il vostro calendario segnano proprio l'ora e il giorno che ho appena detto, allora direte: beh, ma siamo in diretta. Ebbene sì, oggi siamo in diretta, come ben poche volte accade con Sbloccami, che è la trasmissione che state ascoltando. Di Radio Wombat, che parla dei punti di giuntura, diciamo, tra la realtà fisica e quella digitale, adesso è in diretta, appunto, e quindi vi consiglio di non perdere questa occasione e andare sul pad, quindi per dirci qualcosa al volo, di interferire con la puntata con commenti astrusi o domande impertinenti, lo potete fare appunto tramite il pad anonimo e condiviso che potete trovare. Se digitate nel vostro browser diretta wombat.vado.li, io cercherò di tenerlo sott'occhio, o così diciamo possiamo interagire.

E se vi aspettavate la continuazione della scorsa puntata in cui esploravamo e smerdavamo WhatsApp, la sua interfaccia, eccetera, beh, per quella seconda parte dovrete aspettare ancora una settimana perché oggi, a causa di contingenze imminenti, parleremo della manifestazione nazionale diffusa di questo venerdì 25 settembre. E quindi ci saranno due manifestazioni principalmente in Italia. La prima di cui vi sto parlando adesso sarà a Firenze alle 17:30 davanti al consolato USA. Quindi venerdì 25 settembre 17:30 davanti al consolato USA a Firenze, mentre alle 17 a Roma, sempre il 25 settembre, si trovano in piazza Santi Apostoli. La manifestazione, diciamo l'idea anche di chiamare questa manifestazione nazionale diffusa è in solidarietà del collettivo Autistici Inventati, che come sappiamo è stato inserito nelle liste OFAC allo scorso fine agosto e da quel momento in poi, per una lunga serie di vicissitudini, così diciamo, gli è stato chiuso il conto in banca e di fatto a causa anche delle sanzioni secondarie, diciamo strettamente collegate al loro inserimento in queste liste OFAC, non potevano più offrire i propri servizi liberamente e tranquillamente, nella propria tranquillità, ma anche nella tranquillità degli utenti a cui davano questi servizi. Quindi hanno deciso di chiudere l'associazione e quindi, diciamo, queste manifestazioni hanno preso il via.

E vi ricordo che gli aggiornamenti riguardo a queste manifestazioni, se ce ne dovessero essere, ecco perché comunque ormai mancano solamente 2 giorni, li troverete sicuramente su lapunta.org per quanto riguarda l'aggiornamento della manifestazione fiorentina. Infatti lapunta.org è il calendario condiviso toscano, mentre per quanto riguarda la manifestazione romana la trovate, se non sbaglio, su roma.convoca.la. Mi correggerò tra poco se sto sbagliando, e in ogni caso su questi calendari troverete la chiamata ai cortei, appunto, con tutte le informazioni necessarie.

E tra l'altro, mentre leggevo le descrizioni di entrambi i cortei sui vari calendari, sui siti, insomma, sulle chiamate, eccetera, sembra che le adesioni siano veramente molto numerose. E credo che questo non sia un caso. Infatti, i gruppi che si sono mostrati subito più, diciamo, sensibili verso cosa era successo al collettivo Autistici Inventati, quindi hanno chiamato le assemblee pubbliche cittadine. So che ci sono state in varie città, da Milano, Bologna, Firenze, appunto, Roma e quant'altro. Ce ne sarà ora una il 24 settembre a Grosseto, che è domani, tra l'altro. Insomma, questi gruppi hanno subito capito che il focus non era l'associazione autistici in sé, ma invece era necessario allargare il discorso alle varie altre realtà cittadine, perché l'urgenza era necessaria, diciamo, un'urgenza nel capire e come reagire e organizzarsi quando il prossimo o prossima a essere sanzionato magari poteva essere qualcun altro, ecco. E come si sente, insomma, come si legge nelle chiamate, giustamente i gruppi che hanno chiamato questa manifestazione nazionale fanno ricordare appunto che i primi, gli autistici inventati non sono stati né i primi né gli ultimi. Queste sanzioni, diciamo, sono diventate abbastanza famose, sono andate, hanno raggiunto la stampa anche grazie al fatto che pure Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale erano stati inseriti all'interno di queste sanzioni, quindi non potevano più avere una mail, non potevano più avere un conto in banca e quant'altro, ecco. Poi con Autistici Inventati, per esempio, anche Palestra in Action è stata sanzionata, e quindi la domanda che sorge, come gli organizzatori pongono, è: ma chi sarà il prossimo?

E quindi queste manifestazioni sono chiamate proprio per, di nuovo, capire come reagire e come organizzarsi quando il prossimo a essere sanzionato, ma anche in generale e magari in maniera un po' più silente ad essere represso politicamente sarà qualcun altro, qualcun'altra, qualche associazione, qualche azienda, qualche ONG, qualche comitato o qualche collettivo. Ecco, come faremo? E per parlarne, per confrontarci, per guardarci e manifestare insieme, ci troviamo il 25 settembre alle 17:30 a Firenze e alle 17 a Roma.

E la trasmissione di oggi quindi vuole, in vista del corteo, approfondire quali possano essere gli strumenti repressivi sulla rete, come sono stati usati nel passato recente e come potranno essere usati nel prossimo futuro e da chi. Credo che dare una forma concreta a questi strumenti repressivi digitali ci consenta non solo di riconoscerli, ma anche di prevedere il loro uso e agire di conseguenza prima di subirne le conseguenze.

E qualche nota musicale prima di entrare nel vivo della trasmissione. Quella che stiamo ascoltando in sottofondo e che ci accompagnerà per tutta la trasmissione come tappetino è Rumi Gial, mentre tra poco sentiremo invece qualche pezzo di Anafem. Entrambe queste artiste sono state presenti al Festival Inchiostri Ribelli sul territorio fiorentino, al CSA Next Emerson, questo weekend appena passato.

silenzio. La colpa è del silenzio.

Ecco, e dopo aver ascoltato Vedo di Anafem, torniamo ai nostri argomenti, torniamo ad autistici, ma ci spostiamo di nuovo da autistici verso appunto insomma, la discussione su quali possano essere i danni concreti che le realtà, diciamo, affini o comunque di attivismo politico o quant'altro possono subire, insomma, quali danni concreti possono subire in casi di, insomma, il cui territorio politico diventa particolarmente sconnesso. Prendiamo, per esempio, il data breach che ha subito Autistici quando è stata, diciamo, inserita nelle liste OFAC. Che cosa è successo? Poco dopo l'inserimento di autistici nelle liste OFAC, quindi con tanto, insomma io la sottolineerei, con tanto di esposizione mediatica da parte del segretario di Stato Marco Rubio su Twitter con un post raccapricciante, un gruppo di persone, quindi insomma che avranno sia che avranno letto il post, ma alcune di queste erano pure direttamente assunte dal Pentagono, cosa hanno fatto? Hanno visto a cosa sono questi autistici inventati, che servizi offrono, che infrastrutture hanno e hanno cercato di bucarle. Bene, e cioè male, e per quanto riguarda il servizio che Autistici offriva di blog, che si chiamava noblogs.org, sono riusciti a bucarlo perché alcune componenti tecniche della piattaforma non erano state aggiornate da parecchio tempo. Quindi, ecco, le vulnerabilità di queste infrastrutture, di questa infrastruttura dei blog erano pure esposte sulla rete, quindi non sono nemmeno state particolarmente brave queste persone a bucarlo, tant'è che ci sono riusciti e hanno estratto tutti i dati che potevano dai blog, quindi con tanto di relativi utenti, ma fortunatamente a parte mail esplicitamente connesse a identità fisiche reali, tantissimi dei dati che sono riusciti e riuscite a sottrarre, diciamo, a prendere illecitamente dal NoBlogs, da tutti i blog che erano presenti su questa piattaforma, comunque non rientrano nei dati sensibili. Questo perché, anche perché Autistici non conservava alcun dato sensibile degli utenti e quindi ecco, diciamo che in questo caso, seppur queste persone siano riuscite a bucare il sito, si sono ritrovate in mano poco più di quello che già non avrebbero potuto trovare pubblicamente online. Quindi, vabbè.

Però poi cos'è successo? Hanno praticamente scaricato tutti questi blog con appunto i vari post che c'erano nel blog, magari tutte le informazioni che gli autori e le autrici rendevano disponibili, e l'hanno chiaramente dato in pasto a qualche LLM, qualche intelligenza artificiale che il Pentagono magari gli offre per poter fare queste cose. Devo dire che non ha nemmeno fatto un grandissimo lavoro questa intelligenza artificiale perché tante delle descrizioni dei blog, insomma. Ah, scusate, perché non vi ho detto una cosa. Cosa hanno fatto loro? Hanno scaricato tutti, sono entrati dentro noblogs.org, hanno scaricato da ciò che hanno trovato tutto quello che potevano scaricare e hanno ricaricato tutti questi blog su una piattaforma resa disponibile da loro, pubblica, che si chiama datarepublican.com/noblogs. Quindi se ci andate, potete vederlo anche subito, vedete che loro hanno inserito tutti questi blog in questa mappa, proprio che corrisponde al planisfero, e li hanno categorizzati magari per cosa l'avevano categorizzato? Per tipo pericolosità, per posto geografico in cui, insomma, a cui fanno riferimento, per ideologia, eccetera, eccetera. Cosa hanno fatto inoltre? Per ogni blog hanno cercato di fare una breve descrizione appunto con queste intelligenze artificiali, che queste brevi descrizioni mi ricordano molto un articolo del giornale che aveva fatto su autistici quando autistici è stata sanzionata e quindi insomma è uscita tutta la marea mediatica insomma su autistici eccetera. Chiaramente il giornale voleva fare un articolo contro autistici, però gli è andata male perché hanno preso un'intelligenza artificiale a caso, gli hanno chiesto che cos'è autistici, questa intelligenza artificiale gli ha dato un testo di 1, 2, 3 minuti di lettura preso palesemente dal sito di autistici e quindi era, diciamo, aveva un'accezione molto positiva nei

condividono qualcosa, se si richiamano a vicenda, eccetera, eccetera, e poi vengono esposte su questo sito le mail che sono riusciti, che questi tizi e tizie sono riusciti a prendere entrando, insomma, bucando il sito di Noblox. Però spesso e volentieri sono a loro volta mail di autistici, insomma, registrati su autistici, e quindi non rivelano fortunatamente nessun dato personale.

Ecco, se in questo caso, insomma, la gogna mediatica sono state messe delle realtà che pubblicavano su un sito che però offriva blog praticamente anonimi, i danni che queste realtà hanno subito magari sono abbastanza limitate. Però dobbiamo pensare realmente all'evenienza di se questi attacchi fossero condotti invece magari verso ONG, associazioni di frontiera o quant'altro, perché l'esposizione di dati risultante da appunto persone che riescono a bucare siti, database di questo tipo sarebbe molto più preoccupante e sensibile, comprendendo magari mail private, indirizzi di residenza, numero di telefono e quant'altro. E se attacchi di questo tipo possono seguire a sanzioni come nel caso di autistici, non ne sono direttamente dipendenti, ricordiamocelo, e possono essere portati a termine in maniera autonoma da gruppi organizzati.

Ecco, e guardando magari velocemente il sito datarepublican.com/noblogs, che alla fine comunque ha una certa utilità perché vediamo lì tutti i 7673 blog presenti su Noblogs, quantomeno quelli che erano rimasti attivi e che quindi sono stati presi durante il data breach da queste persone. Di questi 7673, 4620 sono stati mappati, c'è scritto. Probabilmente vuol dire mappati a livello geografico, quindi sono riusciti a risalire, probabilmente, cioè il motivo per cui sono stati per cui sono riusciti a risalire alla località di questi posti non è che diciamo qualche magia strana, semplicemente c'era scritto sul blog o nel testo, ecco. Ecco, quindi guardando il lato positivo, comunque ci rimane una bellissima mappa dei 7673, delle 7673 realtà antifasciste che pubblicavano attraverso il servizio anonimo di Noblogs. Ognuna di queste, se vogliamo appunto esplorare la mappa, ha un summary, insomma una breve descrizione del post. L'autore, che però spesso e volentieri credo proprio che sia con il nickname dell'autore, e poi dei tag di movimento, per esempio antifascismo, antirazzismo, Black Lives Matter, Far Right Monitoring. Ora sto guardando un blog che aveva sede in Georgia, per esempio c'è anche il tag Georgia, controinformazione e quant'altro. Ecco. Dalla mappa si può anche vedere bene e chiaramente che questi blog erano veramente in tutto il mondo. Cioè abbiamo Sud America, Nord America.

Africa, Asia, insomma, veramente, veramente dispersi, e quindi diciamo è anche un'ulteriore occasione per mettere a fuoco il grande lavoro che Autistici Inventati hanno fatto in tutti questi anni, in più di 25 anni, e che insomma in qualche modo ha fatto la differenza.

Ecco, scusate perché ho letto una cosa e poi ci spostiamo da questo sito Data Republican perché ne abbiamo abbastanza, quantomeno io. Il sottotitolo del sito, cioè bello scritto in grande il titolo Data Republican e poi sotto Exposing What You're Not Supposed to Know, cioè esponendo quello che non vorrebbero farti sapere, come se le informazioni di tutti questi blog non fossero già online su internet, vabbè.

Ok, andando avanti, per tornare sul concreto delle cose, insomma, delle conseguenze che le realtà antifasciste potrebbero, insomma, hanno già incontrato, è l'oscuramento dalle piattaforme social. Quindi, insomma, da un momento all'altro l'account non è più raggiungibile, oppure non riesce ad arrivare ad abbastanza persone. E questo può avvenire in maniera ancora più unilaterale delle sanzioni, se fosse possibile, perché qui non c'è nemmeno uno Stato di mezzo, una supposta rappresentanza di cittadini di uno Stato, ma ci sono semplicemente delle aziende che da un momento all'altro possono decidere, perché abbiamo accettato i loro termini e condizioni quando ci siamo iscritti, quando abbiamo deciso di aprire e comunicare dalla nostra pagina sui social, che il nostro account chiude, lo possono decidere e è già successo parecchie volte.

Per esempio, un caso molto famoso è quello dell'oscuramento di oltre 8.000 account provenienti da più di 60 paesi successivamente al 7 ottobre 2023. Quindi, dal 7 ottobre, molte realtà che sostenevano la causa palestinese si sono trovate il proprio account congelato, bloccato, nascosto o quant'altro. Ecco, 8.000, più di 8.000 account.

Una realtà, per l'appunto di Firenze, ci riporta la loro esperienza a riguardo. Infatti la realtà è Firenze per la Palestina, che riporta di aver subito due conseguenze principali per esprimere la loro solidarietà per il popolo palestinese. La prima che ci hanno raccontato è una sorta di follower bombing. Che cosa succede? Allora, l'account inizia da un giorno X ad ottenere un numero spropositato di followers, tipo 1000, se insomma su un account magari con 5000 followers ne hai 1000 di più in un giorno e basta. E tipicamente questi followers però sono account falsi. Nei giorni successivi, poi, questi account falsi, questi followers nuovi, iniziano a smettere di seguire l'account a botta di 10 all'ora, per esempio. Questa cosa si protrae, insomma, per appunto parecchio tempo. 10, 15 all'ora, 20 all'ora, continuano ad andare via i followers. Questa dinamica, cosa implica? Che i sistemi automatizzati di Meta, che analizzano i contenuti su internet e analizzano i post, insomma, i profili sulla loro piattaforma, prendono come input che questo account, in questo caso Firenze per la Palestina, sta pubblicando qualcosa di molto spiacevole, al punto che tante persone, in maniera coordinata, decidono di smettere di seguire. Quindi, per forza, deve aver fatto qualcosa questo Firenze per la Palestina. Quindi, deducendo una presunta insoddisfazione di questi nuovi followers della pagina che sono rimasti delusi, e quindi anche per tutelare i possibili utenti futuri che magari potrebbero incontrare dei terribili post di Firenze per la Palestina, allora, di conseguenza, ci raccontano che, tutti i loro post sono stati esposti e fatti vedere a molte meno persone nei giorni successivi. E ci tengono a raccontare che questo follower bombing si è protratto per molto tempo dopo il 7 ottobre 2023, quindi riducendo in maniera sensibile diciamo, l'estensione e la propagazione dei loro messaggi.

C'è da specificare che in questo caso questo follower bombing molto difficilmente è stato fatto da Meta in sé. Probabilmente è stato fatto da parti terze che hanno delle capacità tecniche o magari semplicemente disponibilità di denaro per riuscire a coordinare vari account falsi contemporaneamente, riuscire ad evadere a vari blocchi. Contro gli account automatizzati che sicuramente Instagram e Facebook implementano e quindi poi farli agire in maniera coordinata per suggerire queste insomma penalizzazioni algoritmiche per Firenze e per la Palestina. Sicuramente è molto interessante pensare chi potrebbe aver avuto interessi nel farlo perché è proprio una realtà molto, diciamo, relativamente, cioè assolutamente grande, nel senso so che ha molto seguito, però relativamente piccola, però comunque ha colto l'attenzione di questi gruppi, queste persone che cercano di penalizzare la propagazione di certe notizie e quindi hanno subito questo follower bombing.

In un altro caso che rientra insomma, nel caso che vi ho appena accennato, in cui appunto 8.000 profili sono stati chiusi, cioè diciamo si avvicina molto, sempre Firenze per la Palestina, nei tempi in cui venivano effettuati gli scambi di prigionieri tra Israele e Hamas, aveva ripubblicato video e testo direttamente da Al Jazeera, quindi nemmeno da fonti particolarmente esotiche, in cui si mostrava Hamas che dal palco che allestivano per l'occasione liberava i prigionieri israeliani, con la descrizione appresa, appena, appunto presa dal post di Al Jazeera. Vedendo questo post, probabilmente in maniera anche automatizzata, chi lo sa, magari a seguito di qualche segnalazione, eccetera. Comunque, Meta, che è l'azienda, ricordiamo, proprietaria di Instagram, WhatsApp e Facebook, tra le altre, ha deciso di bloccare per svariati mesi il profilo di Firenze per la Palestina in quanto complice di propaganda d'odio e violenza. Questo blocco, che cosa ha implicato? Non era stato bloccato l'account completamente, cioè loro potevano continuare a accederci e potevano pubblicare, solo che i post di Firenze per la Palestina, per tutti i mesi in cui è stato insomma in atto il blocco, mi è stato detto anche forse un anno o qualcosa di più, ecco, i loro post non risultavano visibili a nessun utente sulla piattaforma, tranne che agli utenti che già seguivano l'account.

Ecco, se in un caso vediamo come Meta, le piattaforme si allineano, diciamo, a certi governi piuttosto che altri e quindi agiscono in maniera piuttosto repentina, bloccando anche definitivamente oppure con, insomma, lasciando che certe cose automatizzate come il follower bombing accadano oppure appunto attuando un blocco più parziale come quello che vi ho detto di Firenze per la Palestina, in cui tutti gli utenti della piattaforma non riuscivano a vedere il loro post se già non seguivano quella pagina, che si chiama Shadow Ban, probabilmente o qualcosa di simile. Ecco, in altri casi le piattaforme si ergono come paladine della libertà di informazione, della tutela dei diritti dei cittadini. Questo è il caso, tra le altre, anche della Turchia, perché è un caso simile lo vediamo anche in Russia, e magari lo approfondiamo un attimo quello della Turchia. Subito dopo uno stacchetto musicale di nuovo di Anafem.

Bene, e quindi se avevamo detto che appunto in alcuni casi è Meta ad agire per prima bloccando gli account, diciamo, spiacevoli o che comunque non si allineano con le proprie politiche o le politiche di stati evidentemente più vicini alla direzione di Meta, con una influenza politica più importante all'interno, insomma, dei loro regolamenti. In altri casi sono gli stati stessi a voler bloccare degli account e Meta invece che si erge a paladino della giustizia cercando di, o quantomeno questo è quello che dice, cioè, facendo ricorso, insomma, cercando di sbloccare la situazione, eccetera. Questo è il caso sia della Turchia che della Russia, in particolare in Turchia. Che diciamo da una ventina d'anni a questa parte continua ad avanzare verso essere uno stato sempre più autoritario. Non a caso, l'anno scorso, mi pare intorno a marzo 2025, il presidente, il neo presidente, sì, il neo sindaco di Istanbul, neo eletto, Imamoglu, è stato incarcerato dalla polizia di Stato, insomma, è stato preso e incarcerato e il suo account su Twitter con 9,7 milioni di followers è stato chiuso e diciamo è stato chiesta la sua chiusura da parte di Erdogan e effettivamente X ha consentito. Ecco, per contestualizzare, anche se non ci sarebbe tempo, perché tra una decina di minuti finiremo questa puntata, Imamoglu, diciamo, il maggiore esponente del principale partito di opposizione al partito di Erdogan e diciamo che raccoglie veramente molti consensi il partito di Imamoglu, appunto quello di opposizione. Il contesto, diciamo, attuale in Turchia è che, per esempio, tutte le manifestazioni pubbliche sono rese di fatto illegali con il principale partito di opposizione che organizza o comunque prende parte a queste manifestazioni illegali e quindi le persone di questo partito poi si fanno arrestare anche direttamente in piazza. Ecco, quindi questa è la situazione. Imamoglu era diventato presidente di Istanbul, cioè presidente di nuovo, sindaco di Istanbul, ma correva come principale, diciamo, sfidante a Erdogan alle elezioni nazionali, ecco, quindi non è che era un presidente così a caso, quindi comunque è stato incarcerato e poi il profilo di X è stato chiuso. Subito dopo l'incarcerazione di Imamoglu, gli utenti di internet a Istanbul hanno avuto insomma una li grossa limitazione di banda, quindi vuol dire che internet non caricava per nulla bene e le piattaforme di social media sono state ristrette per, insomma, il loro accesso è stato ristretto per 42 ore. Chiaramente né le autorità turche, ma nemmeno le compagnie hanno voluto dare chiarificazioni riguardo a quanto successo. Ma non solo il profilo di Mamolu è stato chiuso su X, ma sono stati colpiti 471 altri account su X, Twitter, tra il giorno dell'incarcerazione, il 19 marzo, e tra e aprile, il 12 aprile. Sono stati quindi, diciamo, ne hanno subito le conseguenze 17,2 milioni di followers. La forma repressiva di questo governo ha preso di mira studenti, quindi 57 account con 1,2 milioni di followers, e donne, e gruppi di donne. Almeno 22 account con un totale di 500.000 followers con l'obiettivo di impedire il coordinamento delle proteste e il dissenso femminista.

E la ONG Human Rights Watch, da cui ho approfondito anche queste notizie, scrive che hanno dato svariate raccomandazioni, hanno scritto lettere aperte alle social media companies per cercare di fare pressione legale, per assicurarsi che i diritti umani all'interno appunto dello Stato turco fossero tutelati, insomma, che queste sanzioni fossero tolte e che si aumentasse la resilienza del meccanismo, insomma, dell'infrastruttura comunicativa e della sua trasparenza, ma nessuna delle social media companies aveva risposto ai tempi o comunque reagito a queste raccomandazioni ai tempi da quando era stato pubblicato questo articolo.

Ma invece la risposta che Meta ha dato, quantomeno una risposta preliminare, era che aveva accettato di restringere l'accesso a post, pagine, profili, gruppi di Facebook e Instagram che erano critici per il governo turco o che avevano a che fare con il movimento LGBTQ. Erano stati limitati anche gruppi musicali, che magari erano scomodi al governo, organizzazioni femministe e simili.

E quindi ciò che è stato pubblicato, diciamo, i dati non sono completamente chiari a riguardo, però da gennaio, insomma, da gennaio a giugno 2024 e luglio-dicembre 2024, Meta dice che ha accettato il 79,15% delle richieste di censura del governo turco, quel 79,15% su Instagram, mentre su Facebook invece ha accettato il 42% delle richieste di insomma, rimozione del contenuto. TikTok invece ha accettato il 91,8% delle richieste di rimozione del governo turco e Google con YouTube anche non specificano particolari, insomma, numeri a riguardo, si sono voluti astenere, mentre X riporta un 85,66% di accettazione, insomma, delle richieste di censura del governo turco.

Cioè, voglio aggiungere una cosa, questi dati fanno riferimento al periodo precedente all'incarcerazione di Imamoglu, ma non per questo sono meno allarmanti, semplicemente perché quando è stato scritto questo report che vi sto riportando, i dati di trasparenza pubblicato da queste aziende, Google, Facebook, X, TikTok, eccetera, eccetera, non erano ancora pubblici per il 2025, quindi erano stati riportati questi del 2024, ma tra poco guardiamo anche il resto, non vi preoccupate.

Ecco, e quindi se, come vi avevo detto, appunto nel caso in cui di stati autoritari come la Turchia, in cui appunto viene leso palesemente un diritto fondamentale come il diritto appunto d'espressione della libertà di informazione, eccetera, allora Meta cerca di sfruttare l'occasione e prendere la palla al balzo, ma Meta come tutte le altre aziende, piattaforme, per mostrarsi come paladine della giustizia e della libertà di informazione nella ricerca di liberare queste le persone turche, per esempio, dalla repressione del loro stato e dargli tutta la possibilità di esprimersi come vogliono sulle loro piattaforme sicure. Ecco, nei fatti questa cosa non è accaduta, cioè il governo turco ha continuato e continua a reprimere la popolazione turca nella stessa maniera, gli account continuano a essere bloccati, la maggior parte, e questo come in Russia, ecco la stessa cosa. Quindi, se da una parte con diciamo la Palestina Meta non si pone nemmeno il problema della libertà di informazione, perché tanto bisogna solo censurare, in quel caso. Col caso della Turchia e della Russia si mette invece sull'altra parte del campo dicendo no, ecco la libertà di informazione, non vogliamo censurare, non vogliamo censurare, e poi censurano e accettano le richieste degli stati. Tanto che per continuare a ripulirsi la loro immagine, Meta pubblica dei report, che erano quelli i dati che vi stavo leggendo giusto poco fa, pubblicano tutte le richieste che governi terzi fanno all'azienda per, insomma, per rimuovere contenuti oppure per avere account privati degli utenti, che può essere messaggi, post, quant'altro, per cause legali oppure anche per motivi di urgenza, X, di emergenza. E quindi su transparency.meta.com/data. O quantomeno cercate sul vostro motore di ricerca Transparency Meta Government Request, richieste dei governi, vedete tutto una pagina in cui sono scritte 6 mesi, o ogni 6 mesi, insomma, sono scritte il totale delle richieste, il numero totale delle richieste dello Stato, si può selezionare per Stato all'interno di questo sito. E vediamo ogni 6 mesi il numero totale delle richieste, il numero totale delle richieste legali e quelle di emergenza, invece, in cui non è specificato perché, mentre per le richieste legali deve esserci effettivamente un processo legale, e sotto a queste anche il numero di utenti e il numero di account che sono stati richiesti in totale con queste, insomma, richieste inoltrate, ecco. E poi anche la percentuale di dati prodotti, insomma, di azioni fatte da Meta dopo queste richieste. E ci sono dei numeri abbastanza allucinanti. Faccio un esempio, cioè gli Stati Uniti stessi, a Meta e Facebook, cioè a Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera, gli chiede, nel 2025 ha fatto richiesta per quasi 300.000 account, 160.000 richieste, 300.000 account facevano parte di queste richieste. Cioè Meta ha risposto per l'89% dei casi positivamente, mentre per quanto riguarda l'Italia, lo guardiamo al volo, abbiamo circa quasi 7.000, sì, quasi 7.000 account richiesti, quindi informazioni pubbliche e private di questi account. In questo caso Meta si è rifiutata di rispondere quasi per la metà dei casi, molto particolare, cioè per gli Stati Uniti accetta il 90%, per l'Italia invece si rifiuta più o meno nel 55% delle volte. Insomma, ecco, sicuramente questa è un'altra questione che va tenuta in conto e che forse certe volte ce ne scordiamo. Queste aziende sono aziende private che non solo possono decidere di bloccare il nostro account quando abbiamo posizioni a loro scomode, come nel caso della Palestina, fare finta di aiutarci quando in realtà non stanno facendo esattamente nulla, come nel caso della Turchia, oppure dare i nostri dati
le nostre informazioni e quant'altro noi rendiamo disponibile a Meta ogni volta che utilizziamo l'applicazione a stati, anche stati terzi, per qualsiasi motivo gli venga richiesto, non solo sotto processo legale, quindi insomma fare una richiesta formale sotto processo legale. E esprimere le motivazioni per cui si vuole quei dati dell'account, ma anche con una richiesta di emergenza, quindi senza specificare ulteriori informazioni del perché ci serve, perché allo stato magari X serva da Meta i dati pubblici e privati di quell'utente lì, non c'è bisogno di specificarlo. E quindi ecco, questa è la situazione.

E va bene, quindi con questo discorso riguardo a quali possono essere effettivamente le conseguenze, le possibili, diciamo, sanzioni cioè, insomma, riconosciute oppure semplicemente conseguenze dello stare in piattaforme digitali o comunque in spazi digitali, ecco, spero che con questa puntata, insomma, ne abbiamo un attimino un'idea più chiara, ecco, ricapitolando, partendo da se una ONG, un'azienda, una cooperativa ha una propria infrastruttura informatica, ricordiamoci che tutti i dati che vengono salvati, se questa infrastruttura è collegata a internet, può facilmente o meno essere bucata e tutti questi dati possono essere presi ed esposti proprio come è successo a Noblogs. Ricordiamo che quello che è successo a Noblogs diciamo, ha avuto una criticità relativa proprio perché Autistici non registrava alcun dato degli utenti, quindi non erano registrati gli indirizzi IP, non erano registrati il numero di telefono, caselle mail secondarie, e quindi quello che è stato rubato è rimasto molto confinato all'interno della realtà digitale che erano blogs. La stessa cosa potrebbe non capitare con aziende, ONG, cooperative, associazioni politicamente esposte e quindi che potrebbero essere facilmente target di gruppi organizzati che combattono realtà antifasciste, magari.

La seconda cosa può essere direttamente se ci vogliamo, insomma, se siamo abituati, abbiamo il nostro seguito lì, comunicare sulle piattaforme, se vogliamo comunicare sulle piattaforme commerciali, insomma, la cosa più immediata che può succedere se continuasse questa piega a rotolarsi, diciamo, su se stessa, potrebbe essere che più account, oltre quelli palestinesi, dopo il 7 ottobre, che più account politicamente esposti vengano censurati, bloccati, ammesso e non concesso che non venga già fatto, magari, cioè non sappiamo effettivamente l'algoritmo che guida l'esposizione delle informazioni sui social network è chiaramente privato, non sappiamo come funziona, quindi non sappiamo nemmeno se e come i nostri contenuti, quando vengono categorizzati nella categoria, diciamo, che l'algoritmo usa, come vengano, ecco, lanciati alle persone che ci seguono, quando vengano proposti a queste persone, se nel momento che vorremmo oppure in un momento successivo, se effettivamente tutti i nostri followers sono raggiunti da queste informazioni, ecco, non ne abbiamo la certezza e non sappiamo nemmeno se stiamo venendo sanzionati in un determinato periodo, in un determinato contesto politico. Possiamo cercare di capirlo notando magari delle allarmi come quelli che ci hanno dato Firenze per la Palestina, magari una cosa come follower bombing o shadow ban sono delle cose che potremmo notare e che potrebbero aiutarci a capire se di fatto c'è anche qualcos'altro e quindi magari valutare metodi di comunicazione indipendenti da queste piattaforme.

Vediamo poi, abbiamo visto come in stati in cui, in stati autoritari come la Turchia e anche la Russia, Meta si ponga come paladina della giustizia cercando di tutelare gli account la cui chiusura viene richiesta da questi stati autoritari, ma chiaramente poi non succede nulla, continua a andare come gli stati autoritari hanno deciso, senza nemmeno troppo sforzo da Meta, appunto. Per concludere, ricordiamoci anche che non solo Meta non si batte per noi, ma anzi, spesso e volentieri accetta, come nel caso della Turchia, richieste di censura e richieste di scaricamento da parte, appunto, dello Stato autoritario, qual è la Turchia, di dati magari privati e pubblici di un account, che può essere una pagina, un account privato e quant'altro. Non sempre tramite richieste legali e quindi quando c'è di fatto un processo, ma anche semplicemente come richieste di emergenza. E quindi Meta gli prende una cartella, ci scarica tutte le informazioni relative a un account e lo manda a chi l'ha chiesto.

Ecco, mi sarebbe piaciuto dire tante altre cose. Ci sono tante questioni importanti. Non abbiamo parlato della Russia, non abbiamo parlato nemmeno delle comunità LGBT in Libano, se non sbaglio, che anche in questi casi la censura da parte delle piattaforme di fatto è stata piuttosto importante. Insomma, ci sarà da riparlare a riguardo. Spero che con questa ora, con questi esempi che vi ho portato, siano più chiare le motivazioni per cui sia molto importante trovarsi in piazza il 25 settembre e rispondere a questa sistematica repressione della dissidenza politica, compatti e coordinati. Adesso vi lascerò con un'ultima canzone, sempre di Anathem, dopodiché non ci sarà questa volta una suoneria per i vostri telefonini, perché non me la sono preparata. Potete sempre usare questa canzone di Anathem, che sarà Niente cambierà mai. Il titolo, diciamo, la realtà, io speriamo che cambierà presto anche, però sicuramente le piattaforme non cambieranno, quindi forse è il momento di trovare qualcosa di alternativa. E sono certo che se vorrete mettere Niente cambierà mai come suoneria del vostro telefono, dato che sarà quella di chiusura di questa puntata di Sbloccami, Anafem sarà sicuramente molto contenta. Ciao.

0: mai.
1: Non ti cambierà mai. Non ti cambierà mai. Che se non fai qualcosa tu non ti cambierà mai. Non ti cambierà mai. Non ti cambierà mai. Che se non fai qualcosa tu niente cambierà mai.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagar rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti alle buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Hey, yo, yo, yo.

0: paura. Adesso tocca un'altra, appa la serva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, so. Sono libera!
1: Auguri, mi

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

terrorism.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no,
7: no, no.
8: Il vero sballo è dire no.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

Buongiorno Palestina, 170esima trasmissione su Radio Wombat. Scrivere dei prigionieri politici palestinesi non significa semplicemente raccontare le sofferenze di chi si trova dietro le sbarre. Significa scrivere la storia stessa della Palestina. Significa seguire il battito del cuore di un popolo che, anche in catene, resiste alla macchina di un'occupazione spietata e violenta. Significa ascoltare le voci che si levano dalle carceri e dalle celle di isolamento, dalle aule di tribunale dove la giustizia viene calpestata e da una patria dilaniata da muri, torri di guardia e dalla crudele logica della violenza coloniale. Queste le parole nella prefazione di Samar Jabr al libro dal titolo «Queste catene saranno spezzate» a cura di Ramzi Baroud. Rinnoviamo l'appello per la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti, il Nelson Mandela della Palestina, chiuso nelle carceri israeliane da oltre 25 anni e che, nonostante fosse inserito come soggetto di scambio nelle trattative di Israele per ottenere la tregua a Gaza nel 2025, non è mai stato nelle liste dei prigionieri da liberare. Ma chi è Marwan Barghouti? Perché è considerato il Nelson Mandela della Palestina? Ci racconta la sua storia Roberto Giudici, intervistato da Radio Onda d'Urto. A seguire ascolterete l'intervento di Arab, figlio di Marwan, che fu intervistato per la RAI da Monica Maggioni nel novembre scorso. E Arab sarà a Firenze il 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove si svolgerà un grande evento cittadino che nella mattinata vedrà appunto la presenza e l'intervento di Arab e interventi istituzionali toscani e fiorentini, per convergere poi alle 12.30 in un pranzo di solidarietà per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici rinchiusi nelle carceri israeliane, dove oggi ancora di più pesa la legge sulla condanna a morte istituita recentemente dal governo israeliano. Al pranzo del 30 maggio è invitata tutta la cittadinanza. Le prenotazioni sono richieste a un numero che troverete, con tutte altre indicazioni, nella pagina blog della trasmissione di oggi. Il decreto sicurezza e il DDL Romeo stanno suscitando una serie di iniziative che li denunciano come complementari a un comune intento repressivo. Due di queste iniziative si sono svolte a Firenze il 7 maggio, come preannunciato nella trasmissione scorsa, una all'Infopoint in Piazza Stazione dal titolo Antisionismo e repressione e l'altra la sera a Settignano dal titolo La scuola nel mirino. Di entrambe vi faremo ascoltare parte di interventi e interviste. Per le prossime iniziative segnaliamo il 14 alle 19 al Cinema Alfieri, una serata organizzata dai giovani palestinesi d'Italia con la proiezione di short film, dibattiti e cena palestinese. Troverete tutte le indicazioni sulla locandina. A un giorno dalla giornata della Nakba vorremmo tramandare e creare esattamente quello che il sionismo ha sempre cercato di impedire e distruggere, il ricordo e il racconto di ciò che è stata e che continua a essere la violenza brutale del colonialismo, insieme alla resistenza e alla resilienza di un popolo. 15 maggio, infatti, il giorno successivo, in Piazza dell'Isolotto, dalle 18.30 in poi, si terrà Nakba ieri e oggi. Dopo 78 anni trasformiamo la memoria in voce collettiva. Molte testimonianze e interventi, tra cui Luisa Morgantini e Luciana Castellina. Si invitano tutti i partecipanti a portare un proprio strumento
per suonare insieme a noi con La musica contro il silenzio, il gruppo La musica contro il silenzio. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio. Parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog di questa trasmissione. Parlo di questi articoli cercando di raggrupparli per area. Cominciamo dall'area Palestina e Libano. Allora, titolo, sofferenza silenziosa, perché i bambini di Gaza stanno perdendo la capacità di parlare. Si stima che oggi oltre 1 milione di bambini a Gaza necessitino di supporto psicologico e psicosociale, perché un numero crescente di loro sta perdendo la capacità di parlare a causa dei traumi e delle ferite riportate nel corso degli attacchi israeliani. Titolo video, questo è un video, è un prigioniero palestinese rilasciato in condizioni fisiche e mentali da renderlo irriconoscibile. È un video impressionante. Titolo Gaza 2026, la stima shock di Polia, ricercatore australiano. Sono 875.000 i morti tra violenza e privazioni. Questa è una elaborazione fatta sulla base di rapporti di Lancet, la rivista medica inglese più prestigiosa del mondo. Titolo Gaza inferno delle bambine, violenza sessuale, matrimoni forzati e 700.000 senza igiene essenziale. Si tratta di un dossier dal titolo La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. È un dossier a cura di Terre des Hommes che lancia l'allarme sulla situazione delle donne e ragazze coinvolte nel conflitto a Gaza. Titolo A Gerusalemme Est sta per essere espulsa una intera comunità palestinese. Israele sta sfrattando i 1.500 abitanti nella zona di Al-Bustan di Gerusalemme per costruire un parco a tema biblico sulla loro area. Per evitare di pagare multe salatissime, le famiglie palestinesi vengono obbligate a demolire da sé le proprie case. Titolo Israele a Gaza sta utilizzando le malattie infettive come armi. Il dottor Salman Khan, specialista in malattie infettive, si è recato a Gaza per una missione medica di 3 settimane nel febbraio del 2026, ha riscontrato una dilagante diffusione di malattie infettive causate direttamente dall'assedio e dal genocidio perpetrati da Israele. Titolo Conquistare la pace in Libano è più difficile che vincere una guerra. Netanyahu utilizza la narrativa della distruzione di Hezbollah per nascondere quella che in realtà è una campagna di distruzione di massa e del trasferimento forzato della popolazione, cioè di un allargamento dello Stato di Israele. Ora, l'articolo è un articolo che riassume efficacemente la vicenda libanese, riportando anche fatti pregressi. E l'articolo è di Lorenzo Camel e Camel conviene leggerlo sempre perché è sempre approfondito e assai ben documentato su Pagine Esteri. Passiamo ora all'area di Israele. Titolo Come la psicologia moderna sta trasformando un esercito genocida in un esercito moralmente ferito. L'esercito nasconde i dati, ma si sa che al loro ritorno da Gaza cresce il numero di soldati israeliani che stanno affrontando crisi di salute mentale. La psichiatria israeliana corre in soccorso, inventando allora il termine danno morale, secondo cui il soldato non è più colpevole di aver commesso crimini atroci, ma è invece moralmente ferito.
L'esercito più morale del mondo, cosiddetto, merita quindi non un giudizio, ma ha invece bisogno solo di cure individuali dei suoi singoli componenti. In questo modo si assolvono dalla colpa i responsabili e i mandanti del genocidio. Titolo: Lasciateci entrare a Gaza, lettera aperta della stampa internazionale a Israele. Dunque, Israele continua a non voler far sapere. Oltre 30 testate giornalistiche di tutto il mondo, tra cui Le Monde, AFP, Reuters, New York Times, BBC e molte altre, hanno firmato un appello congiunto chiedendo a Israele di riaprire immediatamente l'accesso dei giornalisti stranieri a Gaza, che è chiuso da oltre 930 giorni. Titolo: Palestinesi fuori, lavoratori stranieri dentro, come Israele sta rimodellando la sua forza lavoro. I palestinesi provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza sono stati tagliati fuori a partire dal 7 ottobre, sono stati tagliati fuori dal lavoro in Israele. E vengono sostituiti con un afflusso di migranti in condizioni di estrema precarietà. Questi provengono da India, Sri Lanka e Uzbekistan per quanto riguarda l'agricoltura e dalla Moldavia per quanto riguarda il lavoro di cura, cioè le badanti. Questo è consono all'obiettivo di ridurre in miseria e di rendere le condizioni di vita impossibili ai palestinesi. Titolo: Qualcosa sta cambiando nel cosiddetto campo della pace israeliano. Dunque, al vertice dei popoli, vertice dei popoli per la pace, che si è tenuto a Tel Aviv nei giorni scorsi, hanno partecipato a maggio oltre 5.000 persone. E la sinistra, della sinistra israeliana, insomma, cosiddetta. E questa sinistra israeliana ha mostrato segnali di abbandono delle vecchie formule e di adesione invece a una politica di resistenza. L'articolo è di Meron Rapoport, che è israeliano. Dunque, in questo evento, Rapoport individua tre aspetti che giudica nuovi. Il primo è che ora si parla di resistenza, non solamente contro il terrorismo dei coloni, definito come tale, ma anche contro i soldati che in molti casi aiutano le milizie dei coloni mentre attaccano le comunità palestinesi. Il secondo aspetto, che viene riconosciuto che l'esercito, che una volta anche la sinistra considerava intoccabile, l'esercito ha commesso crimini di guerra a Gaza e pulizia etnica in Cisgiordania. E questi termini, pulizia etnica e genocidio, sono diventati termini correnti. Il terzo aspetto è il sostegno e la centralità attribuita agli attivisti della cosiddetta presenza protettiva, cioè di attivisti israeliani ed internazionali che proteggono i palestinesi e si frappongono fisicamente fra palestinesi nei villaggi rurali della Cisgiordania e i coloni e i soldati israeliani che cercano di sfrattarli. Manca invece, e viene rilevato anche nell'articolo, è mancato in questa iniziativa un appello esplicito al rifiuto del servizio militare, che invece è una linea di alcuni gruppi israeliani. Dunque, è evidente la consapevolezza della propria debolezza in questa sinistra israeliana e delle responsabilità dell'Occidente anche però. E questo è evidente nell'appello che loro fanno al non lasciateci soli. È un appello rivolto soprattutto ai movimenti ebraici americani che contrastano genocidio e apartheid. Veniamo ora dalle nostre parti. E a Firenze in particolare. Allora, titolo: Sognare la pace, l'unica risposta del comune di Firenze al genocidio dei palestinesi. L'articolo è di Simone Sorani,
di Firenze per la Palestina, pubblicato da un'altra città. Dunque, l'articolo riassume le occasioni che sono state offerte al Comune di Firenze per adottare misure concrete di pace in Palestina e come invece il Comune ha scelto la strada di una simmetria che dispensa la politica delle sue responsabilità. Cioè, dice l'articolo, la giunta della sindaca Funaro si è rifiutata di dar seguito ad una mozione approvata dal Consiglio Comunale di interrompere le relazioni istituzionali del Comune di Firenze con Israele e di verificare se vi siano rapporti economici tra comune e aziende israeliane. La sindaca invece ha deciso di cavarsela con l'organizzazione del festival tenutosi a Palazzo Vecchio dal titolo Reimagine Peace, a Light Ahead, cioè immaginare la pace, una luce davanti a noi. Ora, con Gaza già da 2 anni sottoposta a bombardamenti a tappeto, cecchini che vanno a caccia di bambini, una vita impossibile tra liquami, carestia, assenza di medicine, scuole, acqua potabile. Ecco, Noa, che ha partecipato all'evento, la cantante che ha partecipato invitata all'evento, ha proclamato Palestina libera e Israele libero, liberi dall'odio. Ecco, questo è però, diciamo, l'aspetto. La tesi è che la soluzione al conflitto sia la cessazione dell'odio da entrambe le parti. Che l'odio ci sia da entrambe le parti non c'è dubbio, ma che il rimedio sia nell'abolizione di esso e basta è discutibile. Il senso di questo tipo di approccio è che in sostanza i due popoli devono isolare i cattivi che da entrambe le parti vogliono la guerra e fomentano l'odio reciproco. Questo Reimagine Peace, questa iniziativa, non è un caso singolo. L'articolo cita altri 2 casi di iniziative che predicano il dialogo, ma che poi di fatto assolvono l'inazione di chi può fare ma non fa. Si tratta della lettura il 2 settembre del 2025 in Piazza della Signoria dei nomi dei bambini uccisi israeliani e palestinesi, a cui ha partecipato, commuovendosi, anche la sindaca e vari assessori e politici. L'altro caso considerato nell'articolo è la marcia a piedi nudi, appello delle madri per la pace, tenutosi a Roma il 25 marzo di quest'anno. Nelle parole delle 2 madri protagoniste, una israeliana e una palestinese, troviamo un appello a spingere i nostri leader a compiere passi coraggiosi verso accordi ri e riconoscimento reciproco e riconciliazione. Ora, la sostanza di queste posizioni è che il problema riguardi i due popoli e che la soluzione se la debbono trovare loro, mentre invece è l'Occidente che il problema l'ha creato a dover farsene carico. È infatti qui da noi che stanno le responsabilità e vanno adottate azioni concrete, come lo stop alle armi, che invece non si vogliono adottare. Questo ruolo e responsabilità dell'Occidente, e aggiungiamo anche della responsabilità della diaspora ebraica, in fondo è anche quello che si può leggere nell'appello al non lasciateci soli da parte dell'organizzazione della sinistra israeliana di cui si è parlato dianzi. Titolo: Il governo Meloni ha mentito, il rapporto che inchioda l'Italia alle sue complicità col genocidio. Lo scorso 5 maggio, nella sala stampa della Camera dei Deputati, Laila Awad, coordinatrice nazionale dei giovani palestinesi d'Italia, ha presentato il dossier Made in Italy per l'industria del genocidio. Si tratta di un rapporto elaborato in collaborazione con lo European Legal Support Center
È un rapporto che denuncia il passaggio di armi e carburante italiani verso Israele e accusa il governo italiano di complicità nel genocidio palestinese. Sotto accusa sono Leonardo e Eli. L'articolo ricorda anche che grazie all'azione congiunta di diverse realtà della società civile si hanno in tutto 24 i container di rete a Israele che sono stati bloccati. Titolo: Fondi all'istruzione palestinese. Il Parlamento europeo vota il congelamento. Il congelamento di questi fondi all'autorità palestinese accusata di utilizzare libri di testo che incitano alla violenza, secondo le accuse israeliane. Non si facendo invece ai libri scolastici israeliani, che sono stati invece analizzati da Nurit Peled, attivista e docente israeliana dell'Università Ebraica di Gerusalemme. E in questi libri israeliani non c'è traccia di aspetti culturali o sociali positivi della vita palestinese, ma solo immagini umilianti che descrivono i palestinesi come terroristi, rifugiati e agricoltori primitivi, e dove gli insediamenti illegali vengono equiparati a città e dove della Palestina non c'è traccia né menzione. Titolo: una nuova statua di Banksy suscita scalpore nel centro di Londra. La statua mostra come il nazionalismo acceca, cioè infatti la statua raffigura un uomo che marcia con decisione portando trionfalmente una bandiera, ma la bandiera gli copre il volto, impedendogli di vedere che sta per mettere il piede nel precipizio. I file audio che svelano il piano di Trump e Netanyahu per la colonizzazione dell'America Latina. Si tratta di registrazioni che confermano il progetto di trasformare l'intera regione dell'America Latina in una enclave estrattivista basata su carceri disumane e manipolazione religiosa finanziata con fondi pubblici sottratti alle infrastrutture statali. Cioè questo con il sostegno dell'argentino Milei, e con testa di ponte l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, che fu condannato negli Stati Uniti a 45 anni di carcere per traffico di droga e poi perdonato da Trump. Beh, per oggi è tutto. Ricordo che i titoli che ho citato li trovate sul blog della trasmissione, da cui potete facilmente ottenere gli articoli per intero. Alla prossima!

0: Le iniziative del 7 maggio sono state entrambe partecipatissime. Franz di Firenze per la Palestina ha tracciato, come quadro introduttivo, alcuni effetti significativi del decreto sicurezza, che ne illustrano chiaramente l'intento antipalestinese e che conviene citare. Yasser El Asali, Mohamed Annun, Rahid Hussini Musa Daoud sono i nomi di cittadini per cui la Corte di Cassazione ad aprile di quest'anno ha annullato le ordinanze di arresto, rimandando gli atti al Tribunale del Riesame. Nonostante ciò, i tre indagati sono rimasti in detenzione in attesa della rivalutazione del caso. Liberati Ali Hirar e Mansour Dagmosh, i giovani palestinesi legati da amicizia provenienti dalla città di Tulkarem in Cisgiordania, una zona segnata dall'occupazione israeliana. Hanani Aish rimane detenuto, il palestinese accusato di terrorismo per il quale Israele aveva chiesto l'estradizione, poi non concessa, condannato in primo grado all'Aquila. Tarek Dridi, con una pena di 4 anni, è ancora detenuto nel carcere di Pescara. Ahmed Salem, condannato a 4 anni per uso dei social. Il giudice gli ha dato 4 anni, mentre il PM, pubblico ministero, aveva chiesto 3 anni e 6 mesi. 80 i denunciati in Versilia e 15 a Firenze. Conviene segnalare in primo luogo il dossier L'escalation autoritaria, analisi dei profili di illegittimità costituzionale del decreto legge 23/2026, strumento di analisi ma soprattutto d'azione contro l'ultimo decreto legge che si inserisce nell'insieme dei provvedimenti sulla sicurezza fatti dal governo Meloni. Curato da giuristi democratici, il dossier è stato presentato il 12 marzo del 2026 a Roma. Delle due iniziative di cui vi abbiamo dato notizia nell'introduzione, trasmettiamo l'intervista all'avvocato Poli e quella ad Antonio Mazzeo. L'avvocato Sauro Poli è noto in particolare per la sua attività nel settore del diritto penale e per il suo impegno legale nei casi legati ai movimenti sociali e antagonisti della città. Nell'iniziativa su antisionismo e repressione tenutasi il 7 maggio all'InfoPoint, l'avvocato Poli ha parlato di singoli articoli del decreto sicurezza passibili di incostituzionalità. Gli abbiamo chiesto se siano già avviate delle cause di incostituzionalità relative a qualcuno di questi articoli. Ecco quello che ci ha risposto.
1: La risposta non è facile, perché nel nostro sistema, perché una norma sia dichiarata incostituzionale, occorre che ci sia un processo. Quindi fino a che paradossalmente non avremo dei processi per la violazione delle norme introdotte o reintrodotte in questi due famigerati decreti di sicurezza, la norma si può dire quello che si vuole, ma non c'è modo di rimuoverla dall'ordinamento. L'unico che lo poteva fare era il Presidente della Repubblica non firmando questi decreti.
2: Ecco, il fatto che vengano contestati e ci siano dei ricorsi rispetto all'imprigionamento o a sentenze che sono state date in base a questo decreto e che ci siano delle persone in carcere, il fatto che ci siano dei ricorsi, questo non è un quello che lei chiama un processo?
1: Qui è una questione un po' complicata, perché l'innalzamento delle pene per dei reati, diciamo un tempo si diceva per reati di piazza, resistenza, oltraggio, violenza pubblica ufficiale, l'innalzamento delle pene comporta un ampliamento della privazione della libertà personale già nella fase

0: delle indagini preliminari, si chiamano misure cautelari. Però anche queste di per sé non c'è modo di rilevarne subito la incostituzionalità, perché è previsto un meccanismo tale che solamente il giudice nel processo penale può sollevarla se la ritiene accoglibile. Ecco, mi sono spiegato. Purtroppo il paradosso del nostro sistema è che per vedere se una norma è incostituzionale bisogna che uno sia rinviato a giudizio, cioè che subisca un processo.
1: Avvocato, la ringrazio molto.
2: Grazie a voi.

0: Sempre il 7 maggio, in serata, a Settignano, è intervenuto Antonio Mazzeo. Ma chi è Antonio Mazzeo? Insegnante, giornalista impegnato nei temi della pace, della militarizzazione, dell'ambiente, dei diritti umani e della lotta alle criminalità mafiose. Antonio Mazzeo è stato insignito della Colomba d'Oro per la pace, per aver interpretato per anni il giornalismo e la scrittura come una missione di difesa dei diritti umani e di denuncia delle ingiustizie. Ascoltiamo Antonio Mazzeo nell'intervista di Claudio.
1: Matteo, nel tuo intervento hai parlato dell'interesse dei bambini per cose che stanno succedendo attualmente, per l'attualità. Se andiamo a guardare i problemi scolastici, i programmi scolastici, i ragazzi, i bambini sono arrivati quando partono dall'età della pietra e poi piano piano arrivano verso i nostri giorni molto lentamente. Ecco, però nello stesso tempo le informazioni che hanno attraverso i social, attraverso i modi diversi, li colloca in una situazione diversa da una volta. Ecco, come la scuola può venire incontro a questo tipo di esigenza, a questo tipo di problema?
2: Sì, è veramente una domanda importante. Io credo che la scuola stia giocando veramente le ultime carte di credibilità. C'è un atteggiamento da parte del governo, che è quello assolutamente di impedire che le nuove generazioni prendano coscienza della complessità della situazione odierna, internazionale, sociale, economica. C'è proprio il tentativo di narrare e di esemplificare nel modo più brutale quello che accade. Dall'altra parte, giustamente, c'è un bisogno da parte delle nuove generazioni di comprendere le complessità, comprendere le dinamiche. Ecco, la scuola si gioca la credibilità, perché da una parte c'è questo tentativo di impedire la conoscenza, di impedire la presa d'atto della complessità, e dall'altra parte c'è questo bisogno. Ecco, io credo che sia fondamentale partire dai bisogni reali delle generazioni. Le generazioni hanno bisogno di capire cosa sta accadendo, hanno la percezione che potrebbe essere l'ultima nuova generazione della storia dell'umanità, sono perfettamente coscienti che ci sono delle grandi catastrofi all'orizzonte, quella climatica, quella ambientale e soprattutto il rischio di guerra che loro misurano quotidianamente. I ragazzi hanno bisogno di avere innanzitutto risposte ai loro timori, alle loro preoccupazioni e alle loro paure. Le insegnanti e gli insegnanti devono assolutamente prendere atto di questi bisogni, dare risposte e soprattutto costruire insieme alle ragazze e ragazzi programmi di approfondimento su quelli che sono i temi fondamentali della situazione odierna. Io credo che, ripeto, su questo la scuola si giochi le ultime carte per avere una riconoscenza, un riconoscimento da parte delle nuove generazioni, che sempre più sentono distanti le famiglie, il mondo degli adulti, il mondo della comunicazione e purtroppo anche il mondo della scuola.
1: Ecco, hai parlato di rischio di guerra e di guerra. Nell'intervento che hai fatto oggi pomeriggio all'Infopoint hai parlato molto della militarizzazione dell'Italia. Di questa militarizzazione dell'Italia se ne sta parlando nelle scuole in modo opposto a come ne hai parlato tu oggi, cioè prospettando ai ragazzi una carriera, una prospettiva, un futuro nell'ambito della guerra. Ecco, che cosa pensi a questo proposito?
2: Sì, è esattamente questo. Da una parte, beh, del resto la scuola è l'espressione delle contraddizioni della società contemporanea. Una società in guerra non può non avere una scuola in guerra, una scuola che legittima la guerra, una scuola che legittima le forze armate, una scuola che dà l'impressione che fare il militare sia come una normalissima occupazione e o peggio ancora di edulcorare la figura del militare presentandolo come il salvatore delle vite, il pronto a intervenire in caso di catastrofe, di alluvione, eccetera. Io voglio sempre ricordare a tutte e tutti quello che il generale Massiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha detto in Commissione Difesa in Parlamento. L'Esercito non è nato per fare protezione civile, l'Esercito è una struttura professionale nazionale per fare la guerra, per cui dateci soldi per avere strumenti di guerra. Ecco, la scuola, se deve fare qualcosa, è parlare dell'esercito, ma esattamente delle funzioni storiche dell'esercito. E purtroppo questo non viene fatto, perché da una parte presenti l'esercito come una grande opportunità occupazionale, soprattutto per chi viene dal sud Italia, è l'unica realtà che può evitare la precarietà totale, dare un lavoro a tempo indeterminato e lavorare anche nella regione di residenza, però dall'altra parte l'esercito è ben altro, e soprattutto in un mondo in guerra, in un mondo in cui c'è una spinta enorme al riarmo, ai processi di militarizzazione, alla legittimazione della guerra come strumento di risoluzione di qualsiasi crisi, conflitto, eccetera. Ecco, la scuola dovrebbe affrontare esattamente questo e preoccupare e abituare, se me lo consenti, abituare anche alla disobbedienza civile, abituare all'obiezione di coscienza, abituare all'idea che il signor sì è funzionale alla distruzione e alla morte. Ecco, la scuola deve recuperare esattamente quei testi, quelle analisi, quelle denunce. Penso ai grandi scrittori di chi stava al fronte nella Prima Guerra Mondiale e raccontava realmente quella guerra, e raccontava come fosse la guerra dei padroni, in cui però venivano mandati a massacro intere generazioni di ragazzi di 20, 19, come è successo anche in Italia di 17 anni.
1: Grazie Antonio.
2: Grazie a te.

0: Campagna per la liberazione di Marwan Barghouti. Il sistema carcerario è uno dei meccanismi statali più violenti e oppressivi che il regime israeliano utilizza per sostenere la supremazia ebraica tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. Israele ha incarcerato centinaia di migliaia di palestinesi di ogni ceto sociale per decenni, un metodo per indebolire e disgregare il tessuto sociale e politico della popolazione palestinese. Questo quanto dichiara Maria Rita Prete nel suo libro Prigionieri palestinesi nell'inferno delle carceri israeliane. Dal 2001 le Nazioni Unite hanno pubblicato il manuale sull'effettiva indagine e documentazione della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Il protocollo di Istanbul. Il protocollo di Istanbul è stato aggiornato per la prima volta nel 2004 e poi nel 2022, diventando lo strumento internazionale per eccellenza per documentare la tortura e le sue conseguenze, in quanto stabilisce i principi generali da seguire, gli obblighi degli stati di prevenire, indagare, punire e riparare la tortura, nonché gli elementi minimi che le perizie dovrebbero contenere. Da notare anche che anche Israele è sottoscrittore del protocollo di Istanbul. A questo proposito, segnaliamo il webinar che si terrà oggi pomeriggio dalle 17 alle 19 dal titolo Convenzione di Istanbul. A che punto siamo? Incentrato soprattutto sulla violenza sulle donne. E per l'Italia l'ultimo rapporto tematico è stato pubblicato il 2 dicembre 2025 e copre gli sviluppi avvenuti fino a ottobre 2025. Potete trovare il link allo Zoom sul sito del COSPE. Come scrive Rita Maria Prete, con l'inasprirsi del conflitto, negli ultimi 2 anni il numero dei prigionieri classificati come prigionieri di sicurezza è raddoppiato e la detenzione amministrativa triplicata. Un circuito speciale per i prigionieri politici era già stato istituito nel 1979, ma nel 2022 il sistema carcerario si è specializzato in funzione di annientamento dei prigionieri. Il 12 novembre 2025 il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura un emendamento del codice penale che introduce la pena di morte per i cosiddetti terroristi, con effetto retroattivo. La vita di Marwan Barghouti è a rischio, mentre la sua salute in carcere continua a deteriorarsi per effetto delle torture, isolamento e trattamento inumano. Ma chi è Marwan Barghouti? Ci risponde Roberto Giudici, intervistato da Radio Onda d'Urto. Ascoltiamo Roberto Giudici del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento telefonico con Roberto Giudici del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. Roberto Giudici, intanto grazie per la disponibilità e di essere qui con noi.
2: Figurati, grazie a voi.
1: In particolare, in questa intervista con te vogliamo approfondire con ascoltatori e ascoltatrici la conoscenza della figura di Marwan
2: Sì.
1: Barghouti, leader di Fatah, dell'ala sinistra di Fatah, detenuto nelle carceri israeliane dall'aprile del 2002, quindi da 23 anni. Iniziamo, Roberto Giudici, dallo spiegare chi è Marwan Barghouti e qual è la sua storia politica all'interno del movimento di liberazione palestinese?
2: Palestinese. Sì, allora dunque Marwan nasce il 6 giugno del 1959 in un villaggio vicino a Ramallah. La famiglia Barghouti è una famiglia molto conosciuta in quell'area perché ci sono diversi personaggi uno dei Barghuti è tra i fondatori del Partito Comunista Palestinese, poi c'è un Hafez Barghuti, giornalista molto affermato in Medio Oriente, c'è Mustafa Barghuti che conosciamo perché è presidente dell'Associazione Medica Relief ed è stato, diciamo così, nelle elezioni di Abu Mazen il secondo in termini di voti, quindi insomma è una famiglia molto, molto conosciuta. Marwan dall'età di 8 anni, dopo il 67, vive sotto l'occupazione israeliana della Cisgiordania e diciamo a 15 anni si iscrive ad al-Fatah, al partito che poi sarà per sempre, diciamo così, il suo partito. E da subito diventa un animatore politico. In quegli anni viene arrestato per la prima volta a 16 anni e viene espulso dalle scuole secondarie. Il secondo arresto è nel 1978, 19 anni, e questa volta però fa 5 anni, rimane in prigione per 5 anni. In carcere si diploma, impara l'ebraico e il francese. E poi si iscrive all'Università di Birzeit, dove viene eletto appunto leader degli studenti, ma viene ancora arrestato nel 1984 e poi di nuovo l'anno seguente nell'85. Comunque riesce a laurearsi all'Università di Birzeit, un'università che c'è vicino a Ramallah, in scienze politiche e poi conseguirà un master in relazioni internazionali. Marwan è molto interessato all'Europa, infatti ha proseguito con l'imparare il francese perché ha sempre pensato che l'Europa potesse avere un ruolo indipendente dagli Stati Uniti nei confronti della questione israelo-palestinese. Purtroppo si è sbagliato in questa speranza che lui riponeva nell'Unione Europea. Comunque, diciamo, Marwan da subito nel partito è una figura importante perché riorganizza soprattutto i giovani del partito, crea comitati popolari per il lavoro e la vita sociale, crea i comitati popolari, aiuta a creare i comitati popolari per le donne, diventa un leader e infatti nel 1978 viene espulso dalla Palestina dagli israeliani in prima persona dall'allora ministro della difesa Rabin. E quindi lui dalla Palestina si trasferisce ad Amman. L'8 dicembre dell'87 nasce la prima intifada, ispirata da Tunisi, da un grande dirigente palestinese che si chiamava Abu Jihad, che poi viene assassinato dagli israeliani nei pressi di Tunisi. Marwan diventa uno stretto collaboratore di Abu Jihad perché durante appunto la prima intifada Marwan fa da collegamento tra la centrale di Tunisi e i territori occupati passando da Amman. E tant'è che Marwan è talmente importante nei territori occupati al punto che è uno dei membri del comitato unitario per l'intifada, che comprendeva solo elementi palestinesi dei territori occupati. E Marwan, invece diventa appunto membro di questo comitato unificato, pur essendo fuori dai territori occupati, pur essendo ad Amman. E poi nell'89 viene eletto nel Consiglio rivoluzionario di Al-Fatah come membro più giovane. Quindi già appunto nella sua giovinezza è una figura molto importante. Marwan lavora intensamente per gli accordi di Oslo, lui ci crede fermamente e dopo la firma degli accordi può rientrare in Palestina. E si spende molto appunto per la realizzazione sul terreno degli accordi di Oslo. Viene nominato segretario di Fatah per la Cisgiordania e il suo impegno è soprattutto per la riorganizzazione del partito, e soprattutto una riorganizzazione che comincia a porre delle critiche al partito stesso e all'autorità nazionale palestinese che nel frattempo si era insediata. I due punti della sua critica erano per la democratizzazione sia del partito che dell'autorità nazionale palestinese, e soprattutto era una critica contro la corruzione che stava diventando molto evidente tra i vertici dell'autorità nazionale palestinese. Comunque, nonostante queste critiche, lui rimane un sostenitore indefesso degli accordi di Oslo, nonostante le grandi difficoltà e le disillusioni che già si cominciavano ad incontrare verso la fine del 2000, perché appunto le colonie continuavano ad aumentare, il ritiro dell'esercito israeliano dalle aree palestinesi che era stato concordato non avviene o avviene molto lentamente e in pochissimi casi, e quindi la disillusione c'è, però Marwan continua a credere in questa prospettiva. Alla fine degli anni 90, dopo l'assassinio di Rabin, però anche Marwan cresce la disillusione nel confronto degli accordi di Oslo e quindi comincia a capire che questi accordi non porteranno a nulla e si dedica soprattutto, appunto, mentre fino a pochi mesi prima, fino agli anni precedenti, cercava in tutti i modi di tentare di realizzare quello che era scritto negli accordi, da un certo momento in poi, appunto, capisce che questo non è possibile e si dedica alla resistenza. Lui descrive quel periodo con una frase molto significativa: diceva, abbiamo tentato la strada dell'intifada per 7 anni senza negoziare, poi abbiamo negoziato per 7 anni senza intifada, ora, dice, forse dobbiamo tentare entrambe le strade contemporaneamente. In pratica, lui dice, continuiamo nella trattativa ma senza fermare l'intifada. Anche questa posizione lo mette un po' in conflitto con la parte conservatrice dell'autorità nazionale palestinese. Comunque Marwan, appunto, alla fine degli anni 90, comunque lui si mette alla testa della protesta popolare che cresce giorno dopo giorno a causa del fallimento degli accordi di Oslo. Marwan è un leader laico, non ha mai, diciamo così, militato in movimenti religiosi, e quindi ha una visione molto laica della situazione. Si mette a capo del volere popolare, insomma, dei sentimenti popolari di rivolta contro gli accordi di Oslo, e questo sfocia poi alla fine nella seconda intifada. La seconda intifada è un momento cruciale ma anche difficile, perché a differenza della prima intifada, che ha avuto un carattere popolare di massa molto allargato, la seconda intifada, a causa della repressione brutale dell'occupazione, diventa spesso un'intifada armata, e Marwan ha una posizione molto precisa anche rispetto a questo. Se Marwan ha sempre naturalmente rivendicato il diritto alla resistenza anche armata nei confronti dei coloni e dei militari israeliani nel territorio occupati, Marwan non ha mai appoggiato gli attentati e le operazioni militari in territorio israeliano. Lui diceva, e questo l'ho sentito nei vari incontri che abbiamo fatto con lui, lui diceva: dobbiamo mandare un segnale, un messaggio molto chiaro alla popolazione israeliana, che il nostro obiettivo è quello di liberare i territori per costruire il nostro Stato, e quindi la lotta armata va bene, ma va bene nei territori occupati. Ciò nonostante questa posizione molto razionale, naturalmente Barghouti diventa il bersaglio principale di Israele e viene sottoposto a diversi tentativi di assassinio, soprattutto appunto a cavallo degli anni 2000-2001, due volte a Gaza con missili e bombe nelle auto hanno tentato appunto di uccidere Marwan e poi a Ramallah nel 2001. E in questo contesto, Marwan, viene, diciamo così, viene indicato da Israele come la mente, degli attentati, che avvenivano in quegli anni, in Cisgiordania e anche in Israele, nonostante appunto la posizione che dicevo prima, molto chiara, molto cristallina di Marwan. Marwan continua nell'organizzazione della resistenza, soprattutto è diventato, diciamo, l'elemento, il punto di riferimento fondamentale per i giovani di Al-Fatah e per i giovani in generale. E lui, nonostante questa situazione, non cessa di criticare diciamo così, le posizioni dell'ANP, la corruzione, la mancanza di democrazia e spera sempre in un congresso del partito di Al-Fatah, sempre promesso e poi mai realizzato, nel quale poter cambiare la classe dirigente a favore dei molti giovani che lui aveva organizzato, aveva indirizzato nella lotta di resistenza. E diventa sempre più leader dei giovani, principalmente, ma di tutta la popolazione, tant'è che con l'aggravarsi della malattia di Arafat, il suo nome è quello sempre più indicato come suo successore. Quando muore Arafat, che è l'11 novembre del 2004, Marwan però è già in prigione perché appunto viene arrestato nell'aprile, il 14 aprile del 2002, durante un'operazione israeliana di rioccupazione di tutte le grandi città palestinesi. In quell'occasione Marwan viene arrestato e viene messo in carcere e nonostante il fatto appunto di essere in carcere, il suo nome diventa il nome principale per la successione di Arafat. Marwan ci pensa addirittura in un primo momento dà il suo assenso alla candidatura, ma poi tant'è che alcune pool, diciamo, negli istituti di ricerca palestinesi, prima delle elezioni davano Marwan al 43-44% contro Abu Mazen che arrivava al 38-39%. Però naturalmente grandi pressioni esterne, interne da moltissime parti fanno sì che diciamo così, Marwan si ritirasse dalla candidatura e lui diciamo così, questa scelta la motiva anche in un'intervista nel 2005 a un settimanale italiano a Panorama, nel quale lui dice: cioè, mi sono ritirato perché non voglio neppure lasciare un alibi agli israeliani e agli americani per poter dire che gli accordi di pace sono falliti a causa della radicalità di Marwan Barghouti e quindi lui si ritira diciamo così, dalle elezioni che finiscono con la vittoria di Abu Mazen. E da quel momento in poi, appunto, Marwan è in prigione e continua, possiamo dire, la sua intifada dalle prigioni israeliane. Diverse volte, in occasione di scambi di prigionieri, il nome di Marwan esce per tentativo di una sua liberazione, ma questo non è mai avvenuto. Oggi riprendiamo questa parola d'ordine perché ci pare che, appunto, in una situazione così tragica e così difficile per il popolo palestinese, ci pare che l'unica persona in grado di poter in una maniera lucida, razionale, e riuscire a ricostruire una prospettiva di liberazione per il popolo palestinese possa passare per la figura di Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, appunto, come dalle cose che ho detto prima, è sempre stato un uomo di partito, è sempre stato un uomo di Al-Fatah, ma in un modo molto, molto, diciamo così, tra virgolette, autonomo, molto, molto critico, molto sempre tendente all'innovazione, è sempre stato un uomo del popolo, ha sempre cercato di collegare la popolazione con le istituzioni palestinesi. Noi abbiamo fatto in quegli anni moltissimi incontri con lui, con Marwan, e facevamo riunioni in case, nelle sedi di Al-Fatah, Ramallah e così via, ma in sedi molto popolari, in quartieri popolari, ed era sempre circondato da un mare di gente che vedeva in lui una possibilità. Purtroppo questo non è avvenuto, però appunto la sua popolarità, il suo carisma, pensiamo che sia ancora importante in Palestina, e per questo motivo la campagna per la sua liberazione diventa una delle richieste politiche in questo momento, per tentare di dare uno sbocco a questa situazione così difficile.
1: Roberto Giudici, del Comitato Nazionale Italiano per la Liberazione di Marwan Barghouti, grazie di essere stato con noi qui su Radio Onda d'Urto.
2: Figurati, grazie a voi. Ciao.

0: Perché Barghuti è ancora in carcere? La detenzione di Barghuti è funzionale alla politica di Israele di mantenere la dirigenza palestinese divisa nelle varie fazioni per impedire la creazione di una visione e un programma unitario per lo Stato palestinese. Barghuti è il simbolo dell'unità palestinese da Gaza alla Cisgiordania e nella diaspora. Nel corso degli anni diversi politici israeliani si erano detti favorevoli alla sua liberazione, compreso Shimon Peres, che però non fece nulla per liberarlo. Fadwa Ibrahim Barghuti, la moglie e suo avvocato, si batte da anni per la sua liberazione. Nel 2013 Ahmed Katrada, figura emblematica della lotta anti-apartheid in Sudafrica, e Fadwa Barghuti lanciarono dalla vecchia cella di Nelson Mandela sull'isola di Robben Island una campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici palestinesi, ottenendo il sostegno di 8 premi Nobel per la pace, 120 governi e centinaia di leaders, parlamentari, artisti, studenti, universitari di tutto il mondo. Con questa nuova campagna chiediamo nuovamente la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi, i bambini, le donne, i medici e tutti gli operatori sanitari, i giornalisti, così come chiediamo la chiusura dei centri di tortura israeliani, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, l'accesso dei detenuti alla difesa, alle cure mediche, a sufficiente acqua e cibo e l'accesso del Comitato Internazionale della Croce Rossa ai prigionieri e alle liste dei prigionieri. Appelli per la liberazione di Marwan Barghuti sono stati fatti dagli Ilders, da progressisti israeliani e politici di tutto il mondo. Il 30 maggio verrà dunque in Italia il figlio di Marwan. In questa iniziativa, a cui hanno partecipato un gran numero di associazioni e un gran numero di pubblico. Alla fine dello scorso anno, Harab, figlio di Marwan, rilasciato un'intervista a Rai 3, al programma In Mezz'ora di Monica Maggioni. Ascoltiamo la sua testimonianza.
1: Dei palestinesi, una persona che nell'opinione di molti potrebbe essere quella che rimette insieme le diverse fazioni palestinesi per ritrovare un'unità, una persona che è in carcere all'ergastolo da più di 20 anni, e però anche il presidente Trump è tornato a fare il nome di Marwan Barghuti nelle ultime settimane. Harab, grazie per essere con noi, e allora la domanda è: c'è qualche possibilità, secondo lei, che si riapra il discorso sull'eventuale liberazione di suo padre?
2: Prima di tutto grazie dell'invito e comincio parlando del perché mio padre, nonostante il fatto che negli ultimi 15 anni ci siano stati più di 800 prigionieri politici palestinesi liberati, condannati all'ergastolo, e invece si continua a tenere in galera mio padre. Il motivo è che noi tutti sappiamo, c'è una ragione politica: non vogliono unire il popolo palestinese, non vogliono una leadership legittima, ecco perché continuano a tenere in prigione mio padre, perché lui ha una visione politica che è perfettamente in linea con la comunità internazionale, con il diritto internazionale, perfettamente in linea con il diritto internazionale, e questo è sempre stato il suo motto e il suo motivo. Sì, speriamo che ci possa essere una pressione politica sufficiente, ecco perché noi stiamo rilanciando la campagna per liberare mio padre, collaborando con diversi governi per aumentare la pressione per portare fuori dalla prigione mio padre, che lui rappresenta una soluzione più che un problema.
1: Senta Arab, secondo qualcuno l'idea che suo padre possa essere libero fa anche proprio paura, anche a qualcuno in campo palestinese. Secondo lei può essere scomodo?
3: I don't think so. Like,
2: non credo, non penso che ci sia un palestinese che non voglia la liberazione di mio padre. C'è una differenza tra lo svolgere un ruolo politico e tra l'essere liberato. Ogni palestinese lo vuole fuori dal carcere, chiunque non lo voglia fuori dal carcere penso che abbia qualche problema, abbia una ragione speciale o un interesse speciale nella sua assenza. Io credo che non faccia paura, penso che sia la misura più sicura da parte della comunità internazionale, sostenere un leader affidabile, legittimo. Hanno cercato di imporci in passato dei leader, cercando di decidere per noi. Noi questo non lo vogliamo, noi vogliamo un'iniziativa politica da parte del popolo palestinese ed è proprio quello che la visione di mio padre si basa su quello e lui rappresenta una soluzione, lo ripeto, ma chiunque non sia interessato a porre fine al ciclo di violenza e a sostenere lo status quo come il governo israeliano non lo vuole liberare, altrimenti lo libererebbe.
1: Senta, io vorrei farle vedere queste immagini che abbiamo visto alcuni mesi fa, era il mese di agosto, no? Quando il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir è entrato nel carcere dove è tenuto suo padre. E capisco che sia come dire, complicato rivedere quelle immagini. Suo padre era provatissimo, Ben-Gvir era provocatorio, molto aggressivo, no? Nei confronti di quello che oggi è un prigioniero. Devo dire, io ho avuto l'occasione di incontrare suo padre molte volte, molti anni fa, 20 anni rotti fa, e mi ha fatto impressione vederlo così. Voi poi ci avete riparlato perché a settembre voi stessi avete denunciato il suo stato di salute e il fatto che stava attraversando una situazione molto complessa. L'avete risentito, ci avete riparlato? In che condizioni è?
2: L'ultima volta è dall'ultimo che abbiamo sentito parlare di lui è dall'ultimo prigioniero che è stato liberato nelle ultime settimane, che dice che non ha abbastanza da mangiare, è una violazione del diritto internazionale, viene torturato e vive come migliaia di palestinesi, prigionieri politici palestinesi, vive in queste condizioni. Sì, dopo il 7 ottobre è stato colpito, è stato attaccato, assalito diverse volte. Lo abbiamo sentito da questi prigionieri liberati. Quando è uscito dal confino, dall'isolamento, verso l'unità responsabile della salute dei prigionieri, l'hanno messo per terra, l'hanno sbattuto per terra, l'hanno legato a mani e piedi, hanno cominciato a picchiarlo, gli hanno rotto una costola. Questo è soltanto un esempio di migliaia di esempi. Circa un migliaio di prigionieri palestinesi sono stati uccisi in prigione dal 7 ottobre. Quello che succede non è altro che un assoluto crimine, a parte il genocidio che succede a Gaza. Potete immaginare la frustrazione in cui viviamo come palestinesi.
1: Eppure, nonostante questo, sua madre Arab, ha rilasciato la prima intervista a un giornale israeliano in cui ha detto che Marwan, quindi che suo padre, immagina ancora la pace su questa terra e una vita migliore per tutti coloro che la abitano. A noi leggere questa frase ha fatto abbastanza impressione, per cui le vorrei chiedere, insomma, nonostante tutto quello che è successo, ed è tantissimo quello che è successo anche in questi anni, voi pensate ancora che ci sia una via d'uscita?
2: Non abbiamo altra scelta che trovare una via d'uscita, lo dobbiamo ai nostri figli che vivono su questa terra, sui figli palestinesi a cui è stata privata la vita. Io ricordo mio padre, quando disse che il suo sogno era che i figli palestinesi vivessero in pace, in dignità, senza doversi preoccupare dei genitori continuamente. Mio padre mi diceva sempre, quando parlava con la frustrazione e la rabbia, diceva che se noi agiamo sulla base dell'odio e della rabbia, saranno loro a vincere. Lui non è mai stato guidato dall'odio, ma sempre dalla pace. E il suo scopo è la libertà del popolo palestinese, che possa vivere in modo indipendente, ma allo stesso tempo è uno che vuole la pace e crede nella coabitazione e nella coesistenza. E quando lui diceva la nostra catena sarà rotta prima di morire, e io penso che lui sarà liberato e tornerà tra la sua popolazione e avrà il suo diritto legale e giuridico di essere presidente palestinese. Questo è stato sempre il nostro sogno, non la distruzione di qualcuno, non la distruzione di Israele. Noi vogliamo soltanto vivere in libertà e non ci arrenderemo mai su questo diritto.
1: Arab, la stavo chiamando Marwan per tale l'abitudine a pronunciare il nome di suo padre. Arab, grazie per essere stato con noi.

Ed era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 27, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Ed eccoci qua, una nuova puntata di Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, ma anche dalle frequenze AM, quindi dall'ascolto radiofonico in area fiorentina sulle frequenze 1359. Provate ad ascoltarci così, fateci sapere come va, come si sente, da dove ci si sente. Come ce lo fate sapere? Beh, dal sito appunto radiowombat.net c'è la pagina contatti, tra cui trovate per esempio anche il pad direttawombat.vado.li è il link per accedervi. Che dire, oggi è lunedì 15 giugno, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e filosofia a volte. Oggi invece parliamo di musica, perché questa è un'altra puntata del format che ormai forse già avete presente, di chiacchiere melodiche. Quindi puntata tranquilla, abbastanza chillona, diciamolo, in cui vi riporto una serie di canzoni che parlano in un qualche modo di piante. Non, questa volta diciamo non seguiamo un filo tematico particolare perché ogni canzone è un po' a sé, diciamo,